0: Game over.
1: Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web

Spiritual Love. Gli anni 90 sono stati caratterizzati per questo tipo di musica che a me poi piace tantissimo. E loro sono gli Urban Spaces, ma possono essere tranquillamente assimilati anche un po' agli Incognito, a Galeano, insomma a tutti quegli artisti che hanno fatto del soul jazz un po', come dire, la loro arte preferita. Abbiamo voluto cominciare così il nostro My Rock and Soul di questa settimana. Ben arrivati a tutti quanti voi.

Eccoci qua, siamo arrivati, Enrico Gallotta, Franco Airi, Faber De Vita, tutte e tre insieme come sempre. È bello stare insieme, soprattutto quando poi stiamo insieme per ascoltare della musica e condividerla con voi. Saremo insieme per 50 minuti circa ascoltando i vecchi successi del passato. Lo sapete voi che ci seguite già da un po' di tempo, ogni tanto inseriamo all'interno anche qualche novità scelta da Franco e poi proposta. Franco le sceglie un bel po', poi noi scegliamo quelle che secondo noi insomma vale la pena un po' ascoltare, e la maggior parte delle volte abbiamo avuto un discreto successo. Ma adesso Miles Sanko.

0: Forget Me Now, Miles Sanko.
1: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: style.
1: Your style.
0: Your style.
1: My rock. And so.
0: Your style in your music.
2: E come vi dicevo all'inizio, quando abbiamo cominciato, abbiamo ascoltato Urban Spices, l'acid jazz, il soul jazz, insomma, questa particolare musica mi è molto cara. Un altro gruppo molto rappresentativo è appunto quello dei Vibraphonics, con in questo caso Alison Limerick, True Life.

Alison Limerick, Vibraphonic, insieme True Life, qui a My Rock and Soul di questa settimana, l'acid jazz che tanto ci piace. E adesso parliamo invece di George Harrison, che ha rispolverato in qualche modo un pezzo che aveva scritto negli anni, fine anni 60, inizi anni 70, che era stato pubblicato e cantato da Bill Preston, e che adesso lui ripropone in una versione totalmente nuova.

0: qualche modo sembra di riascoltare i Beatles, per chi li conosce e chi li ha ascoltati, insomma, come me, che mi diminavo un po' tra i Beatles e i Rolling Stone, così come dicono alcune canzoni, ma in realtà a me piacevano veramente entrambe. Era George Harrison con All Things Must Pass in una nuova versione.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: I'd bring you back.
3: Emozionati ancora con il piacere della musica.
4: My Rock and Soul.
0: Ancora musica qui a My Rock and Soul, e come direbbe il Dege, l'amico Dege, la musica da yacht, quella praticamente che si ascolta in mare aperto. Proprio che When You Love Somebody.

È bello condividere la musica che in qualche modo ci aiuta a rilassarci e a sognare. Robin Thicke, When You Love Somebody, quando ami qualcuno, è bello, poi alla fine è veramente bello. Siete su My Rock and Soul, questa è la voce di Enrico Gallotta insieme a Faber Di Vita e Franco Airi, che non parlano ovviamente, insomma, ma che ci aiutano a cercare di rendere quest'oretta quanto più gradevole possibile. Questa è GAZ e il titolo è Over Again.

0: Quain insieme a G-AZ con Over Again, tratto dall'album Galactica, un pezzo del 2016, qui a My Rock and Soul.
1: Radio Tiguglio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
3: I'm so.

Un album completamente innovativo per Alicia Keys, che dall'ultima sua produzione discografica, che risale al 2016 con l'album Here, cambia totalmente e recupera quelle che sono le vecchie musicalità, le vecchie sonorità di Girl on Fire del 2016, quindi un bel po' di tempo fa. L'album è veramente molto bello, questo pezzo è uscito insieme all'album, si intitola So Down, è pubblicato a settembre di quest'anno e abbiamo ascoltato un po' già da quando abbiamo, come dire, scoperto la nuova produzione di Alicia. Adesso continuiamo in quella che è la musicalità di My Rock and Soul, che ultimamente sta prendendo sempre più forza, sempre più piede, quella del soul jazz nel neo soul, insomma della musica un po' da sognatori. E questo pezzo è del 2002, quindi un po' di tempo fa, da Uschi Klassen, ci ascoltiamo Soul Magic.

0: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
1: Soul. Rock.
2: My rock and soul.
1: My rock and soul.

Quando uscì nel 2013 voleva essere appunto un incoraggiamento a seguire i desideri del cuore, sia in amore che in carriera, in politica, insomma, era una sorta di album che spingeva verso quelle che potevano essere le positività della vita. L'album si intitola, ha un titolo molto importante, You Forget Your Heart, segui un po' il tuo cuore, segui un po' quelle che sono le tue passioni. Stiamo parlando di Quentin Moore. Quella che abbiamo ascoltato era Natural Sister, si era capito abbastanza dalla ripetizione del ritornello. E adesso novità, Alan Park con Caroline.

qui a My Rock and Soul, a Rock Parks, la giovanissima Rock Parks, con Caroline.

0: Rock and Soul. Your style in your music.
1: My Rock and Soul. Un suono di classe nel tempio della musica.

0: Hot.
1: Clouds, Prince, Art of Age, l'album da cui l'abbiamo estratto e che ci accompagna alla fine di questa puntata di My Rock and Soul. Enrico Gallotta, Franco Airi e Faber De Vita vi salutano e vi danno appuntamento, ovviamente sempre alla stessa ora, sempre sulla stessa radio, ma la settimana prossima. Quindi con Mac Miller, Dank, noi vi auguriamo una buona musica a tutti. Ciao, a risentirci. I can't keep on losing you over complications.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Tivulio. Buon ascolto.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta.
2: E dai, arriva sempre ogni settimana Record the Program con Vinci che sono io. Benvenuti a tutti, benvenuti a tutto il mondo, soprattutto benvenuto perché siamo su tante radio in Italia, siamo sulla nostra web radio ufficiale radiofreelive.com, ma siamo anche ovviamente su tantissime radio del circuito in FM e sul web, quindi da tutte le parti, in tutte le parti del mondo. 346 0802 695, posta elettronica free@radiofree.it per interagire con noi, ma questi contatti servono anche per una votazione molto bella, molto seguita un po' da tutti, è una votazione emergente che poi affrontiamo più tardi, la classifica emergenti. Le nostre rubriche, oggi non ci sarà la rubrica 3 domande A perché siamo stati straimpegnati con il nuovo progetto della web radio, cioè di Radio Free Live, siamo stati ultra super impegnati con Moto Experience Live, la prima puntata è andata con l'ospite fantastico Egidio, presidente del Moto Guzzi Club, tra poco e a breve ci sarà disponibile anche il podcast un po' a destra e a manca, ne parleremo anche più tardi, perché no, qui in Record che parte adesso con Billie Eilish.
3: Record. Che te lo dico a fare?
4: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

che bella dal passato, anche in versione molto remix direi. Era il 2020, Billie Eilish, primo disco di record. Partiamo sempre con un disco del passato, di solito molto passato, molto indietro. Invece questa volta abbiamo preferito di soli 4 anni, quasi 5 anni fa, così cantava Billie Eilish qui in Record. Benvenuti a tutti, che programma, che show, dura un'ora, un'ora insieme. Di solito a questo punto già parliamo di 3 domande A, la nostra rubrica dedicata agli emergenti. Oggi non ne parliamo, oggi mettiamo direttamente disco non commerciale, disco di presentazione, novità musicale emergente. Poi parleremo anche della classifica, delle prime 3 della classifica top 3 emergenti, che trovate sul nostro sito web ufficiale radiofreelive.com. 20 posizioni questa settimana e come al solito qui il Record ne affrontiamo soltanto le prime 3. Questo invece è il disco non commerciale che potrebbe entrare in questa classifica grazie ai vostri voti, perché no, al 346 0802 695, posta elettronica free@radiofree.it, e l'ascoltiamo.

Dai, dai, un po' di rock and roll, perché no? Si chiamano Torre della Nuda questo progetto e la canzone si intitola Siamo Tutti Centurioni, qui all'interno di Record, il nostro disco non commerciale. Potrebbe entrare in classifica, anzi vi svelo una cosa, è entrato già in classifica emergenti, top 3, quella più votata del web, direi, anche perché visitatissima, incredibilmente visitatissima e votatissima. Per votare questi artisti qui basta anche mandarci un messaggio WhatsApp, perché no, al 346 0802 695, e la classifica la trovate sul nostro sito web ufficiale radiofreelive.com. su questo disco emergente volevo salutare due tra le tante radio che ci trasmettono. La scorsa settimana abbiamo salutato Radio Azzurra 88 e Radio MM Sound. Questa settimana volevo salutare Radio Felix, quindi saluto Marco e saluto tutto lo staff di questa fantastica radio, e saluto anche gli ascoltatori, ovviamente, di tutti gli affezionados di questa radio e tutti gli affezionados di Record in questo caso. E poi saluto anche un'altra radio, Radio Club 2001, lì nella Velinese, che non è soltanto web ma è anche in FM. Siamo trasmessi un po' a destra e manca dappertutto, incredibilmente, direi, incredibilmente. Record the Program continua con uno dei dischi che poi troveremo dopo di sicuro ancora in classifica rock. Appartiene a Marilyn Manson ed è il suo ultimo nuovo singolo.

0: quella che è Marilyn Manson, ultima canzone per lui, si intitola As Sick as the Secrets Within.
1: Incredibile record.
2: Radio Tiguglio.
3: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.

0: Dal 1968 Elvis Presley con If I Can Dream, dal passato. Che storia, ragazzi, in record. Saluti anche la principina. Come stai, principina?
1: Bene.
0: Bene. Cos'è? Vuoi fare qualche favoletta tua, delle solite? Sì. Tra l'altro dobbiamo mettere, anzi io quasi quasi la metterei adesso, dobbiamo mettere quella che poi non sei riuscita a fare la settimana scorsa, che l'abbiamo registrata e poi a fine puntata, capito? È quella del 17 novembre, quindi di 7 giorni fa. E io la metterei proprio adesso e poi te intanto ti prepari un'altra cosina, va bene? Vai, principina!
2: Eccoci qua! Eccola lì, pronta prontissima per dire la sua favoletta anche questa settimana in record. Vai, principina!
1: Il formaggio puzzolente, il formaggio Gigio è un formaggio come tutti gli altri ed è il preferito dei topi, cioè quello puzzolente.
0: Giustamente.
1: Un giorno incontrò il topo formaggino. Il formaggio Gigio stava per andare a fare una passeggiata nella cucina.
0: Vai, vai con comodo.
1: Uscì dal frigorifero, ma proprio appena stava per fare un passo, il topo formaggino lo cercò di acciuffarlo, ma non c'era riuscito. Poi arrivò il gatto, poi il cane, poi il leone, poi il lupo, poi l'elefante. Il formaggio scappava dal topo, il topo dal gatto, il gatto dal cane, poi il cane dal leone, il leone dal lupo e il lupo dall'elefante. Poi arrivò il cuoco e portò l'elefante e il leone fuori dalla l'elefante, il leone e il lupo fuori dalla cucina. Rimaneva solo il formaggio, il topo, il gatto, il cane, il gatto e il gatto e il cane. Il gatto era l'animale domestico del cuoco e anche il cane. Alla fine arrivò la nipotina del cuoco, che attirò l'attenzione del gatto e del cane. Rimaneva il topo e il formaggio. Il formaggio tornò nel frigo e il topo insoddisfatto se ne andò.
0: Ma è bellissima, bella, cioè voglio dire, nonostante che lunga, è molto bella, è bella da ascoltare, lo sai? Sei stata bravissima.
1: Sì, e comunque.
0: Ma sei inventiva, guarda.
1: Sì, e comunque il formaggio, tutti scappavano perché potevano mangiarli, perché il topo poteva mangiare il gatto, il formaggio, il topo poteva mangiare il formaggio, il gatto poteva mangiare il topo e così via.
0: È un po' come questa canzone qui alla Fiera dell'Est, senti?
1: Sì.
0: E noi te la dedichiamo, cara principina.

0: Incredibile Record.
1: Radio Tiguglio.
2: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
3: Record.

0: Che pezzo straordinario questo qui degli Haha dal passato, Lifelines, mamma che bello. Erano gli anni 90, dedicato quindi agli anni 90. Dopo ci sarà anche il disco anni 80 e il disco anni 70, come al solito i nostri momenti che non mancano mai qui all'interno di Record. Si parla di questo incontro da Guinness dei primati, successo il 21 novembre qualche giorno fa. Si può dire si sono incontrate la donna più alta del mondo, che è alta ed è turca, è alta, robe da turchi proprio, 2,15, quindi 2,15 di altezza, e si è incontrata con la più bassa del mondo, che è alta soltanto 62,8 centimetri, pazzesco, 62 centimetri. E questa qui invece di dov'è questa altra donna, la più bassa del mondo? Adesso la cerco, la trovo. Comunque si sono incontrati e hanno festeggiato il Guinness World Records lì a Londra. Si sono incontrate davanti a una bella tazza di tè. Allora si chiamano Rumeya Gelgi, 27enne turca, alta 2,15 metri, e la 30enne indiana Jyoti Amje, che misura soltanto 62 centimetri. Quindi una è turca, l'altra è indiana, e si sono incontrate a Londra. La donna più alta del mondo e la più bassa del mondo, cercatela sul web, perché questo è un Guinness World, proprio un incontro da Guinness dei primati, che è successo negli ultimi giorni.
1: Vado a vendere pazzia altrove, qui siamo già al completo.
0: Ma no, è vera questa cosa, si sono incontrati davvero.
2: Record.
3: E come
1: vamos strano.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi,

Lorenzo Jovanotti, che è qui ritornato con il singolo più il video, ovviamente Montecristo all'interno di Record The Program. Abbiamo fatto uno spettacolo incredibile il 24 novembre, domenica, la prima diretta, la prima puntata di questo progetto bellissimo che si chiama Moto Experience Live. È stato con noi ospite Gidio Joscia, poi nei prossimi giorni ci sarà disponibile anche su tutte le piattaforme, si può dire anche così, come una canzone, il podcast e l'intera puntata. Poi trasmetteremo qualcosina anche sui social, ovviamente. È stata una bellissima diretta col presidente del Moto Guzzi Club Lucania, Egidio e Joscia. E vi dico già che ci sarà un altro appuntamento subito già domenica 1° dicembre con il presidente del team Lucania Triumph, quindi cambiamo marca, che si chiama Leonardo Tangreda. Quindi ragazzi, non potete mancare anche al secondo appuntamento di Moto Experience Live, che si terrà il 1° dicembre, domenica, alle ore 18, ovviamente sulla nostra web radio ufficiale radiofreelive.com. e continua anche questo progetto, che bello. Intanto continua anche Record, però Record The Program ogni settimana sulle migliori radio.

0: che bella Adele dal passato, Rumor as it, qui all'interno di Record. Ma attenzione, attenzione, tra poco sarà con noi chi?
1: Io.
0: Tu, e chi sei tu?
1: Greta.
0: Greta, principina, con la sua favoletta, rimanete lì, collegati col Record.
2: Incredibile Record.
3: Radio Tiguglio.
4: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
3: Record.

0: Che pezzo straordinario questo qui degli Haha dal passato, Lifelines, mamma che bello. Erano gli anni 90, dedicato quindi agli anni 90, dopo ci sarà anche il disco anni 80 e il disco anni 70, come al solito i nostri momenti che non mancano mai qui. All'interno di Record si parla di questo incontro da Guinness dei primati, successo il 21 novembre, qualche giorno fa, si può dire, si sono incontrate la donna più alta del mondo, che è alta ed è turca, è alta, robe da turchi proprio, 2,15, quindi 2,15 metri di altezza, e si è incontrata con la più bassa del mondo, che è alta soltanto 62,8 centimetri, pazzesco, 62 centimetri. E questa qui invece di dov'è quest'altra donna, la più bassa del mondo? Adesso la cerco, la trovo. Comunque si sono incontrati e hanno fatto e festeggiato il Guinness World Records lì a Londra. Si sono incontrate davanti a una bella tazza di tè. Allora, si chiamano Rumeya Gelgi, 27enne turca, alta 2,15 metri, e la 30enne indiana Jyoti Amje, che misura soltanto 62 centimetri. Quindi una è turca, l'altra è indiana, e si sono incontrate a Londra. La donna più alta del mondo e la più bassa del mondo, cercatela sul web, perché questo è un Guinness World, proprio un incontro da Guinness dei primati, che è successo negli ultimi giorni.
1: Vado a vendere pazzia altrove, qui siamo già al completo.
0: Ma no, è vera questa cosa, si sono incontrati davvero.
2: Record.
3: E come
1: vamos avanti.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi,

Incredibile, il nuovo singolo di Lorenzo Jovanotti, che è qui ritornato con il singolo più il video, ovviamente Montecristo all'interno di Record The Program. Abbiamo fatto uno spettacolo incredibile il 24 novembre, domenica, la prima diretta, la prima puntata di questo progetto bellissimo che si chiama Moto Experience Live. È stato con noi ospite Gidio Joscia, poi nei prossimi giorni ci sarà disponibile anche su tutte le piattaforme, si può dire anche così, come una canzone, il podcast e l'intera puntata. Poi trasmetteremo qualcosina anche sui social, ovviamente. È stata una bellissima diretta col presidente del Moto Guzzi Club Lucania, Egidio e Joscia. E vi dico già che ci sarà un altro appuntamento subito già domenica 1° dicembre con il presidente del team Lucania Triumph, quindi cambiamo marca, che si chiama Leonardo Tangreda. Quindi ragazzi, non potete mancare anche al secondo appuntamento di Moto Experience Live, che si terrà il 1° dicembre, domenica, alle ore 18, ovviamente sulla nostra web radio ufficiale radiofreelive.com. e continua anche questo progetto, che bello. Intanto continua anche Record, però Record The Program ogni settimana sulle migliori radio italiane.

0: bella Adele dal passato, Rumor Has It, qui all'interno di Record. Ma attenzione, attenzione, tra poco sarà con noi chi?
1: Io.
0: Tu, e chi sei tu?
1: Greta.
0: Greta, principina, con la sua favoletta. Rimanete lì, collegati col Record.
2: Incredibile Record.
3: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
4: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
5: No vabbè, non ho parole.
4: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero... le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
6: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!
7: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
8: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
9: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
10: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
11: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
12: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellet. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
13: Ladies and gentlemen,
14: Radio Tiguglio Ambient, Soul and Dreams.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne, e sulle due isole maggiori, con rovesci temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: disco dopo l'altro su Radio Tiguglio.
1: Scusami, se ti chiamo, ma non puoi.

60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: Welcome, a radio show.
1: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.
4: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
5: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock,
6: un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
5: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
6: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
5: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web. Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
7: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.
8: Ogni sabato mattina dalle ore 1 su Radio Tiguglio Web.

ali forti e tiranti, possente il motore. Vogliamo ora denti da circa 6 ore, inseguo le stelle, nessun timore.

0: bed.
1: Oh, girl, I want you back.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Le 7:31.

0: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il lunedì alle 18 su Radio Tiguglio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
1: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tiguglio Web.
2: Ehi, da brava.
3: Radio Mania, Day by Day.
4: Non va bene.
3: Con Luigi Guarneri.
5: Vi aspettiamo tutti.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Domenica alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.

scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Il meteo di Radio Tiguli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Tiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.

0: Radio Tiguglio presenta
1: Le stelle di Azus. Le stelle di
2: Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 12 aprile. Ariete, una bella luna vi permette di vivere una giornata piacevole, sono bellissimi soprattutto i rapporti sociali, anche l'amore sarà emozionante. Toro, in famiglia trovate sempre l'ambiente ideale per trascorrere momenti sereni, oggi vi sentirete a vostro agio solo fra le pareti domestiche, l'amore può darvi quello che desiderate. Gemelli, la luna è in posizione magnifica, sarà una giornata interessante per l'amore e tutti i rapporti personali, l'intesa con il partner sarà perfetta, non stancatevi troppo però. Cancro, evitate di vedere nemici dove non ci sono e afferrate al volo una buona occasione sul lavoro, potete dimostrare il vostro talento. In serata lasciatevi andare a qualche peccato di gola. Leone, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda, però dovete sforzarvi di uscire dal vostro guscio. Vergine, sentite dentro una nuova energia che vi spinge a vivere in maniera più spensierata. Volete mettere da parte le preoccupazioni. Se vi lasciate andare potete fare una sorpresa al partner. Bilancia, siete molto affascinanti, spesso irresistibili con questa luna romantica. Il buon umore sarà contagioso. Notizie in arrivo sul lavoro. Scorpione, luna in posizione complicata. L'umore non sarà al massimo, anzi, in certi casi sembrerete scorbutici. Sarebbe il caso di non parlare di soldi. Sagittario, una nuova esperienza può regalarvi delle bellissime sensazioni. Quando potete evadere dalla routine è sempre un motivo di gioia. L'amore è in grado di darvi ciò che desiderate. Capricorno, sarà una giornata senza grossi problemi da risolvere. Avrete modo di staccare la spina e dedicarvi alle cose che vi fanno stare bene. L'amore, però, non è esaltante. Acquario, godetevi questa giornata bellissima in cui potete dare libero sfogo ai sentimenti e alle emozioni. La fortuna è decisamente dalla vostra parte. Pesci, i rapporti familiari oggi sapranno darvi il sostegno di cui avete bisogno, anche per essere rassicurati. Nei confronti del partner sarete più disponibili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

Noi siamo i figli della borghesia, affezionati alla bigiotteria. Siamo i tappeti persiani, ficcati sotto i divani. Noi siamo i figli della frenesia, quello che resta di quegli anni Ottanta, la vetrinetta con l'argenteria e una racchetta di panatta. Noi siamo i maghi delle velleità, i figli fuori all'università. Siamo i risparmi chiusi in banca,

E quindi benvenuti nel regno del ritmo. Benvenuti a Festival Bar Remix. Sono Fabio e per oggi c'è una selezione di brani che quasi sicuramente sbloccheranno in voi, ma anche in me, qualche ricordo estivo. E per i più datati, magari la loro mente andrà a quei pomeriggi o a quelle serate trascorse con gli amici nel proprio bar preferito, davanti ai jukebox, per scegliere la playlist della propria estate a colpi di 50 e 100 lire per volta. E oggi in Remix ascolteremo alcune delle vincitrici delle varie edizioni del Festival Bar. Ci sarà una prima parte e più avanti ce ne sarà una seconda, perché sono davvero tante e davvero tanto belle. E per chi non ha avuto la fortuna di seguirlo, ecco, Festival Bar era appunto un festival itinerante in giro per le piazze italiane che si concludeva puntualmente ogni fine estate all'Arena di Verona. E questa kermesse incoronava il brano che aveva avuto più successo nei jukebox presenti nei bar, e da qui appunto il nome Festival dei Bar, Festival Bar. Il dimenticato patron della manifestazione era il compianto Vittorio Salvetti. E il primo brano in scaletta è un numero 883. Il duo Pezzali Repetto ha sbaragliato la concorrenza nel 1985 con la canzone Tieni il tempo, che oggi vi faccio riascoltare nel remix di Francesco Dimar.

Eti nel tempo diventa così la colonna sonora dei giovani degli anni 90, ma ancora oggi rimane un classico presente in tutte le feste, e ogni volta che parte questo ritmo è un po' come se il tempo si fermasse. Gli 883 hanno davvero creato un inno generazionale, possiamo dire eterno, capace di far parlare chiunque a distanza di anni. Quindi alzate il volume, muovete la testa e continuate a tenere il ritmo, sempre. Facciamo un salto nel tempo, andiamo indietro di 12 anni, un qualcosa che solo con la musica possiamo fare, e siamo nel 1983 e Bollicine consacra il rocker di Zocca e trasforma lo spot pubblicitario in una critica sociale davvero travolgente. La voce graffiante di Vasco Rossi in uno dei remix ufficiali della canzone, vincitrice di quell'estate. Bevete il rock e alzate il volume.

Coca-Cola e sei protagonista. Coca-Cola per l'uomo che non deve chiedere.

0: cosa? Coca-Cola. Coca-Cola. Che sai cosa devi?
1: E con le bollicine di Vasco, ma Vasco è Vasco, nulla da aggiungere a questo grandissimo che sa trasformare uno slogan in un'esplosione rock senza precedenti. Canzone provocatoria, travolgente ma anche immortale. Bollicine non si ascolta semplicemente, si grida a squarciagola. E il Festival Bar del 1983 ha davvero incoronato una leggenda.

ma 4 anni prima, nel 79, a vincere l'edizione di quell'anno del Festival al Bar, è il singolo più venduto dell'anno, il più ascoltato, un pezzo che sa unire rock e sonorità disco internazionali. Curiosi? Con Tu sei l'unica donna per me, canta alla Sorrenti nel remix del DJ Davide Sala. E allora cantate anche voi il ritornello, alzate il volume e lasciatevi trasportare.

Alla Sorrenti quell'anno non solo domina le classifiche, ma riesce a trasformare l'estate in un successo da milioni di copie. La canta in italiano, la canta in inglese e Tu sei l'unica donna per me unisce pop e disco in un brano davvero travolgente, che non farà nient'altro che rendere un classico eterno che ascoltiamo ancora oggi e devo dire anche con molta nostalgia. E ora una chitarra acustica, tre parole, ma un'esplosione di romanticismo che conquisterà l'Europa intera. Umberto Tozzi firma uno dei brani italiani più venduti di sempre e sa dare emozione pura fino a diventare un successo senza tempo. Ascoltate, cantate e lasciatevi travolgere dal pezzo vincitore del Festival Bar, del 1977.

Una canzone che dura poco più di 3 minuti, ma 3 minuti di pura passione, che nel 1977 ha conquistato le classifiche di tutto il mondo. Umberto Tozzi ha trasformato una semplice dichiarazione d'amore, perché se ci pensate davvero è una cosa semplice, in un trionfo internazionale che ha dell'eterno. Una melodia inconfondibile che continua a far battere i cuori ancora oggi, dopo 49 anni.

Festival Bar 1974. Prime note di pianoforte che introducono un racconto d'amore che ha segnato un'intera epoca. Ed è qui che Claudio Baglioni firma un capolavoro assoluto, capace di dominare le classifiche per mesi interi. Preparatevi a sognare, questa è Tu nel remix di Claudio Spagnoli.

proprio veramente parole trasformate in poesia. Un viaggio emozionante attraverso ricordi, immagini e parole davvero indimenticabili. E con E tu, Claudio Baglioni ha scritto davvero una delle pagine più belle della musica italiana, non solo vincendo il festival del 1974, ma lasciandoci anche un classico eterno che ci rimane nel cuore di, o che rimane nel cuore di ognuno di noi. E passiamo dall'amore alla spensieratezza di un agosto del 1985, quando lascia lo spazio ai primi ricordi però di settembre. Ed è proprio in quel periodo che i Righeria trasformano la malinconia di fine stagione nel più grande tormentone della musica italiana. Prendete un respiro, volume al top, fatevi travolgere dall'estate sta finendo, nella 3M Remix.

L'estate sta finendo, un ritornello inconfondibile che fa cantare l'Italia intera, pensate, da 41 anni, dal 1985. E Righiera quell'anno non solo hanno conquistato il Festival Bar, celebrando per così dire la fine dei giorni di vacanza con un'energia immortale, con gli ombrelli chiusi, ma i ricordi molto molto aperti. Ma hanno anche creato un pezzo capace di far cantare e ballare intere generazioni per quattro lunghi decenni. E ora, stile provocatorio, energia punk, pop e un carisma davvero travolgente. Siamo nel 1981, Donatella Rettore conquista sia il Festival Bar che l'Italia, dominando le classifiche e reinventando la musica leggera con un inno di libertà irriverente, ma anche visionario. Entra nel mondo di Donatella con remix di Tommy V.

Energia da vendere, esplosione di grinta che ha trionfato nel Festival Bar, consacrando di fatto Donatella Rettore come icona assoluta degli anni Ottanta. Un brano moderno, sfacciato, ma ancora incredibilmente attuale. E questa è un'attitudine unica per il riverente e carismatica Miss Rettore.

0: Carissimi amici di Radio Tigulio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
1: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
2: Ehi, da brava.
3: Radio Mania, Day by Day.
4: Non va bene.
3: Con Luigi Guarneri.
5: Vi aspettiamo tutti.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
3: Io sono Ilaria Guccini.
4: Sono Ilaria Guccini.
5: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
6: Big Ben.
3: Con la musica di Andrea Guccini.
5: Ti stavo aspettando.
6: Big Ben.
3: Hello, I'm Ilaria Guccini.
7: I'm Ilaria Guccini.
3: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
8: Tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
9: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
10: Siamo ora nell'estate del 1969. Festival Bar raggiunge la sua sesta edizione, dato che nacque nel 1964 per volere dell'indimenticato Vittorio Salvetti. Sul palco una chitarra acustica, una voce inconfondibile e un ritmo che segna davvero la storia. Con questa canzone Lucio Battisti firma l'inno estivo per eccellenza, un brano capace di conquistare non solo il Festival Bar, ma anche di definire quella che è stata la musica italiana. Fate una cosa allora, chiudete gli occhi e fatevi travolgere da Acqua Azzurra, Acqua Chiara, nel Techno Remix del DJ Salvo.

E questo è uno dei tanti capolavori che ci ha regalato Battisti. Sono passati, pensate, 57 anni e questo pezzo è eterno. E dal 69 che continua a far cantare intere generazioni. Lucio Battisti con Mogol ha trasformato una semplice storia d'estate in un trionfo immortale della nostra canzone. Emozione pura ed energia senza tempo. Ora facciamo un salto nel tempo di quasi 20 anni. Sul palco vince un ragazzo che porta delle sonorità sintetiche, ma anche un ritmo travolgente e una passione travolgente. Si chiama Raffaele Riefoli, domina le classifiche estive con un brano moderno, energico e irresistibile che conquista il pubblico italiano. Preparati a ballare con la voce di Raff e Ti pretendo nel remix del Bonsa DJ.

sembra essere stato un trionfo assoluto al Festival Bar dell'89, Raf con questa canzone ha segnato anche la fine di un decennio straordinario, con un ritornello indimenticabile, simbolo del pop elettronico italiano, una carica pura e uno stile

Inconfondibile, ti pretendo, quindi ci rimane ancora adesso in testa ogni volta che lo sentiamo. E passiamo ora all'ultima estate del Novecento, settembre 1999. Trionfano poesia, ritmo e una melodia solare che accompagna la fine del millennio. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, firma una dichiarazione d'amore universale capace di scalare le classifiche e scaldare i cuori di milioni di persone. Fate una cosa a questo punto, lasciatevi illuminare da un raggio di sole nel remix dei DJ Morisciano e Viotti.

aver dato la soddisfazione a Jovanotti di vincere il Festival Bar, questo brano ha anche consacrato la sua maturità artistica. È stata una canzone dolce ma travolgente allo stesso tempo. È rimasta nel cuore un po' di tutti per il calore, i ricordi e anche la musica pura. E ora la grinta rock. La voce graffiante e l'attitudine senza compromessi, tipica di Loredana Bertè, che porta al Festival Bar un manifesto di libertà ed emancipazione scritto, attenzione, da Ivano Fossati, non uno qualunque. Una scarica di energia pura con Non sono una signora, nel remix oggi del DJ Marco Petrino.

Signora, successo travolgente che nel 1982 ha consacrato la Verté come la regina del rock della musica italiana, vincendo con un brano iconico, sfacciato, ma ancora incredibilmente attuale, unito a quello che è la sua caratteristica principale, il suo carisma, lo stato puro. Attenzione, torneremo ancora nel 1982, alla fine, per una cosa un po' particolare.

0: microfono con voi c'è Fabio. Buon ascolto a tutti.
1: Melodia e voce inconfondibile, così come anche una dedica d'amore che ha fatto il giro del mondo. Per Eros Ramazzotti, quel 1996, quando domina la stagione estiva con uno dei successi più grandi della sua carriera. Aprite il cuore e cantate a squarciagola Più bella cosa, nel remix del DJ Guido Piva.

E grazie anche a Ramazzotti che senza alcun dubbio ci ha regalato una canzone spettacolare, un trionfo globale che ha conquistato non solo quel Festival Bar del 96 e dominato le classifiche di mezza Europa, ma ha saputo regalare alla musica italiana un qualcosa che è paragonabile a un diamante, una gemma romantica e potente, un'emozione davvero senza confine. Abbiamo visto Jovanotti trionfare nel 99 e poteva mancare la regina dell'estate del 2000? Assolutamente no, è il nuovo millennio, si apre con la freschezza di una band giovanissima, guidata da Cesare Cremonini, avete già capito, un pop travolgente, spontaneo, contagioso, che diventa subito l'inno di una generazione intera. Ascoltate ora il Luna Pop con Qualcosa di Grande nel remix by Matteo Vitale.

I vincitori stessi sono stati sorpresi da questa vittoria del Festival Bar del 2000 e anche perché erano amatissimi in questo Festival Bar. I Luna Pop hanno firmato una pagina storica del pop italiano, un brano fresco, nostalgico e pieno di vita che non ha mai smesso di far sognare, ma nemmeno di ballare e di cantare, le generazioni successive. E per ultimo ho lasciato un vero e proprio brano da brividi. Direi da Standing Ovation, uscito dalla penna raffinata di Franco Califano, incontra un'interpretazione unica, un'interpretazione potente, struggente, nella voce di Mia Martini. Nasce così un capolavoro assoluto della canzone d'autore, destinata a rimanere nella storia. Dico spesso che i remix migliorano il brano originale, ma oggi forse la magia di Minuetto viene, tra virgolette, rovinata dal remix del team di Funkastic.

0: Era il 1973, sono parte 53 anni, io mi ricordo che ero un ragazzino, anzi un bambinetto, e è una delle poche canzoni che ancora ricordo adesso che i miei genitori l'ascoltavano, o ancora il 45G tra altre cose, e ogni volta che l'ascolto, credetemi, mi vengono i brividi. Questa canzone suscita ancora emozioni come poche altre sanno fare. La voce di Mia Martini resta un'emozione immortale, in generale per la sua voce, ma con Minuetto in particolare. E quell'edizione fu anche storica, perché fu la prima di quattro, le altre quelle del 75, 78 e l'82, che ha visto un doppio primo posto in condivisione. Quell'anno sul gradino più alto del podio, oltre a Mia Martini, c'era Marcella Bella con Io Domani. Ma l'edizione 82, quella vinta da Loredana Bertè, ne ha viste addirittura tre. Loredana Bertè, anche Ron e Miguel Bosé. E con quest'ultimo brano, che sicuramente ha fatto scendere qualche lacrimuccia e salire anche la classica pelle d'oca, questa prima parte di Festival Bar Remix si conclude qui. Mi raccomando, uscite composti dal Regno del Ritmo, che tanto tra 7 giorni lo ritroverete. Grazie a tutti di essere stati con me, buon proseguimento di ascolto dei programmi di queste emittende. Remixland vi dà appuntamento a settimana prossima, quando vi proporrà una selezione di remix del grandissimo Vasco Rossi. Mi raccomando, non mancate! Quindi un abbraccio virtuale a tutti, da Fabio. Ciao a tutti e a tra 7 giorni.
1: Hai ascoltato Remixland? Sei andato nel Regno del Ritmo. La musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con Remixland e Fabio DJ.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
3: Radio Tiguglio presenta.
4: Signore e signori, a nome della nostra compagnia aerea vi diamo il benvenuto a bordo. Vi preghiamo di prendere posto e di sistemare il vostro bagaglio a mano nelle apposite cappelliere o sotto la poltrona davanti a voi. Se siete seduti accanto a un'uscita di sicurezza, il bagaglio a mano deve essere riposto nelle cappelliere in modo da lasciare libera l'area di accesso alle uscite. Tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. In fase di crociera sarà possibile utilizzare i vostri cellulari e computer portatili precedentemente impostati sulla modalità aereo. Per qualsiasi necessità, gli assistenti di volo saranno a vostra disposizione durante tutto il volo. Tra qualche minuto decolleremo. Vi preghiamo quindi di allacciare le cinture di sicurezza e di mantenerle allacciate per tutto il volo quando siete seduti. A nome di tutto l'equipaggio vi auguriamo un piacevole volo.
5: Collegamento effettuato. A inizio il buongiorno con Emanuel. Il comandante Emanuel Scida vi augura un buon viaggio.
6: Il comandante Scida e il suo equipaggio vi danno il benvenuto su questo volo con destinazione Il Buongiorno con Emanuel e vi augurano buon viaggio.

signori, è il comandante che vi parla. Innanzitutto vorrei darvi un caloroso benvenuto a bordo di questo aeromobile. Stiamo ora effettuando la nostra salita verso l'altitudine di crociera stabilita dal piano di volo. Al momento ci troviamo a circa 4200 metri sul livello del mare e stiamo viaggiando intorno ai 440 km orari. Se le nuvole lo permetteranno, potremo goderci un bellissimo panorama mentre saliamo in quota. Tra qualche minuto passeranno gli assistenti di volo per servirvi snack e bevande. Nel frattempo mettetevi comodi, rilassatevi e godetevi il resto del volo. Grazie per l'attenzione e arrivederci.

delle cinture di sicurezza. Vi consigliamo comunque di mantenere le cinture allacciate quando siete seduti. Potete inoltre accendere i vostri dispositivi elettronici come telefoni, lettori CD e computer portatili. Ladies and gentlemen, the captain is through.

fantastico ragazzi, che bello, meraviglioso, da questo punto dove mi trovo in questo momento vedere un panorama meraviglioso. Io mi sento come comandante di questo aereo, mi sento davvero il padrone del mondo, perché ho sotto di me, diciamo, una parte bellissima del nostro meraviglioso pianeta. Buongiorno a tutti, eccolo qua, Emanuele Sida, e questo è il secondo volo di questa nuova stagione 2023-2024. Fra breve possiamo soltanto appunto dire il 23 è stato un bel ricordo e non tornerà mai più. Allora, come va? Tutto bene? Come sempre tutto bene, puntualissimi, siamo qua una volta alla settimana, come si dice, come un appuntamento tra amici e tra amiche soprattutto, e beh, è chiaro. Allora, in questo momento siamo, come abbiamo detto poc'anzi, il mio collega a 4000 metri e oltre, insomma, e quindi stiamo sorvolando. Faremo un bellissimo viaggio, il viaggio più sicuro al mondo, questo lo dico sempre, perché non potrà mai accadere nulla. Quindi invitati anche coloro che hanno paura degli aerei, qui non potrà mai accadere nulla, ragazzi. Siete lì fermi sul vostro divano, sul vostro letto, siete in macchina, seduti, sdraiati, in piedi, davanti a un terrazzo, davanzale, insomma, state lì e non potrà accadere nulla. Socchiudete gli occhi perché si volerà. Ovviamente non per 3 ore, socchiudete gli occhi perché altrimenti andremo a dormire. Questo non lo voglio. Vi ricordo che le nostre rubriche sono sempre, dato che sono piacevoli, quindi noi le riproponiamo sempre. Abbiamo l'angolo dedicato al cinema con Luigi Riccio, si prosegue con l'oroscopo della settimana esperta astrologa, si va avanti con l'appuntamento Rita Monastero, docente di cucina dalla RAI, che ci regala qualche consiglio culinario, e si prosegue con il direttore Dario Bordet della nota ormai rivista 24 ore news, con un ospite e tanta roba ancora. E poi avremo l'angolo dedicato alla moda e immancabilmente Dolce Ribella. E poi tutto questo con un meraviglioso contorno che è la musica, ragazzi. Un esempio, adesso Federico Rossi, Non è mai troppo

0: Alan Walker con Endless Summer, e abbiamo ascoltato prima ancora appunto Federico Rossi con un brano molto bello, Non è mai troppo tardi. Allora il buongiorno con Emanuel, secondo appuntamento, benvenuti, grazie di aver scelto anche per questo giro il buongiorno con Emanuel, ma soprattutto grazie per aver scelto la radio più bella della vostra città e quella che state ascoltando. Io comunque ringrazio sempre, non mi stancherò mai di farlo, tutte ovviamente le radio che mandano in onda con coraggio, davvero con grande coraggio a me in diretta, io ci rido sopra, chiedo umilmente scusa, ma mi viene da ridere perché certe volte mi faccio autoironia, perché effettivamente dico, però davvero, ma io manderei in onda il buongiorno con Emanuel, ma certo che lo ci sono io, è chiaro. Vabbè dai, comunque tutto insomma uno scherzo. Questa mattina caffè li abbiamo presi, io due già dall'alba, il volo continua, meraviglioso, appena iniziato. Quindi a proposito, vogliamo ricordare che abbiamo un contatto telefonico, certo regia, 331, prendete nota, 331 82 80 843, 331 82 80 843. Potete anche scrivere, abbiamo anche una mail, pensate un po', emanuel.radio@libero.it. E si prosegue con un brano bellissimo. Io voglio salutare Gemma, mi ha dato una mano dall'altra parte, ovviamente mi ha dato una mano a trovare un brano che non mi ricordavo. La saluto, grazie Gemma. Allora il brano che adesso ascolteremo insieme è molto bello, c'ho una voglia di ascoltare questo pezzo perché l'avevo sentita e quindi mi viene voglia di ascoltarlo insieme a voi. Quei momenti ci sono, no? Quindi un pezzo che ho scelto io così. Arisa, meraviglioso amore mio.
1: Bene, sei entrato nel cuore, però ci vuoi abitare, mi chiedi il permesso ed io non so che dire. Premetto che prima alla parola amore

0: Il buongiorno con Emanuel.
1: Ma certo, bellissimo brano, molto molto bello, bellissima voce Arisa con Meraviglioso amore mio. Beh, sarebbe bello ricevere i vostri messaggini, al numero 331 82 80 843, anche un vocale, con il vostro permesso lo potrei mandare in onda e sentire la vostra voce. Sempre un piacere, ovviamente, questo è lo scopo e anche, diciamo, una grande soddisfazione di colui che conduce una diretta, come in questo caso il sottoscritto Emanuele Cida. Allora, si prosegue, che è il nostro compito, prima di collegarci con Luigi Riccio, con la rubrica dedicata appunto dedicata al grande schermo, al cinema. Un pezzo di Dua Lipa, Dance the Night.

Dua Lipa, quindi un po' di dance anche in questo meraviglioso contenitore, non ci manca mai. Proseguiamo una selezione italiana, un pezzo di 11 anni fa. Non so a quanti di voi piacerà. Io l'ho sentito e ho detto perché no, quasi quasi può raccogliere un po' tanta roba in questa canzone, eh? Cioè, è un brano da ascoltare. Spero che a qualcuno piaccia. Un pezzo quindi non recente, 11 anni fa, era il 2012, il Cile con Cemento Armato.

0: Si alza il sipario e inizia una nuova avventura. Benvenuti al cinema, o meglio a Cinema che passione. Linea alla nostra redazione per la puntata di oggi.
1: Bene, eccolo qua, linea alla nostra redazione, siamo presenti. Buongiornissimo Luigi.
2: Buongiorno a tutti, come sempre siamo pronti.
1: Sempre, sempre, sempre. Allora, questo grande schermo che in questo istante lo stiamo accendendo, vediamo un attimino cosa andremo a vedere questa settimana.
2: Allora, questa settimana abbiamo due film, partendo dal primo film italiano, opera prima di Lorenzo Borghini, nuovo regista, film che si chiama Doppio Passo, è un film commedia amara, mettiamo un po' così, dove si parla di sia di calcio che la vita. Il film Doppio Passo ha proprio questo significato, il doppio passo che è nel calcio, il dribbling è nella vita, che non sempre va a buon fine come nel calcio il doppio passo. Questo è un film che parla del capitano della squadra, di una squadra di calcio arrivata dalla Serie C alla Serie B. Lui sa di essere uno dei più forti della squadra, sa che praticamente gli verrà rinnovato il contratto all'interno della squadra, e andrà avanti così, sa che tutti quanti lo esaltano, lo incitano a diventare uno dei migliori, ma purtroppo, come molto spesso arriva nella vita, poi specialmente per i calciatori, l'uomo ha una data di scadenza, arriva dai 40 per un calciatore, già noi sappiamo che è una data, diciamo, si è vecchi, mettiamola così un po', si deve andare in pensione, non si ha più la stessa fiducia, anche se si è fisicamente adatti. Abbiamo visto lo stesso Gigi Buffon, no? Che è andato avanti fino a poco tempo fa, ma lui praticamente è preso dall'entusiasmo della squadra, della promozione in Serie B, si sente molto immortale, incertamente farà anche degli investimenti per aprire un locale, un ristorante, per poi, ecco, per pensare il dopo calcio con la sua compagna, ma non avendo tutta la somma, perché in Serie C non viene pagato come un calciatore di Serie A, dovrà farsi prestare dei soldi perché la famiglia non gli vuole prestare, da un amico imprenditore che purtroppo gli vorrà con gli interessi. Questo film cosa fa? Mette davanti un po' la vita così com'è, che da un momento all'altro può cambiare tutto, il doppio passo, il momento dove sei il massimo della vita, ma può anche capitare il fallimento, mettiamola così. E allora farà vedere quest'uomo di 40 anni che si sentiva al massimo della vita con il sogno del calcio, di queste squadre, come un po' tutti purtroppo oggigiorno hanno tutti questo sogno di diventare dei grandi calciatori, ma che poi si risveglia come sempre a una certa età, dove purtroppo non tutto è andato come doveva andare. Un film molto interessante da vedere, italiano, secondo me forse un po' troppo pessimista, ma non si può cambiare, mettiamo un po' così.
1: Certo, certo.
2: E questo è il primo film. Beh. Poi invece passiamo a un secondo film, ritorna l'ispettore Poirot con il suo thriller di Agatha Christie, Assassino a Venezia, dopo Assassino sul Nilo, Assassino sull'Oriente Express, il terzo film, Assassino sul Nilo, Poirot sempre lì nel 47 su questo a Venezia ci sono vari omicidi, varie

0: questa trilogia, hanno rifatto questa trilogia di Agatha Christie molto bene, è riuscita bene, gli attori della serie è sempre continuato lo stesso, Poirot è sempre lo stesso attore, e ti dico la verità, convincente. Kenneth Branagh è stato un ottimo, è un ottimo Poirot, non so adesso se ce ne saranno altri, ma chi ama il thriller, lo scoprire, quel suspense, quel momento che può sembrare che sia uno l'assassino invece l'altro, è un film da, poi chi ama Agatha Christie è un film da vedere, anche per completare poi la trilogia dei,
1: infatti dei, quando riesce bene proprio questo, quando tu sei convinto quasi fino alla fine che magari è quello l'assassino, poi tac, c'è il colpo e ti fa
0: bello. Anche la figura di Poirot, che noi ormai lo conoscevamo in questi telefilm di Poirot, questi film che degli anni 80, un po' Tarchiatello, con questo baffetto, ma anche l'attore che lo interpreta adesso, devo essere sincero, gli ha dato un'anima sua, mettiamola così, non ha copiato il vecchio personaggio, ma ha ho messo del suo all'interno e
1: ne ha fatto,
0: non dispiace, mettiamola così.
1: Assolutamente bene, quindi questa settimana due bei film, uno un po' diverso dall'altro, ma comunque avremo modo di scegliere insieme a vederli insieme a tutta la famiglia, volendo, non è che
0: certo,
1: poi
0: certo.
1: Bene, Luigi, allora prima di salutarci, piccola anticipazione come sempre nei momenti paranormali, che è tutta un'altra cosa. Allora, buonasera con Emanuele, fra qualche giorno dici.
0: Allora, proprio si parlava di entità, parleremo di una nave che all'improvviso ha mandato un segnale mentre si trova in mare, anzi uno dei suoi, dell'equipaggio, manda un segnale dove ha tutto l'equipaggio sta morendo e lui è l'unico rimasto. Diciamo una nave fantasma, non voglio scoprire altro.
1: Scopriremo, va bene, va bene. Allora, quindi mi raccomando, buonasera con Emanuele, suspense, come sempre, dei momenti di Luigi paranormali. Grazie Luigi, buon tutto, buon proseguimento con la tua Napoli. Grazie, un abbraccione.
0: Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Cinema.
2: Cinema. Che passione. 1977.

0: Il buongiorno con Emanuel.
1: Il buongiorno con Emanuel tutte le settimane puntualmente, sempre sulla più bella radio della tua città. Benvenuto, benvenuta. E a proposito di Utto, di Utta, salutiamo Gemma ancora perché, pensate, ci regala un brano, lo vuole dedicare a tutti. A me ovviamente, grazie Gemma, appunto dicendo anche una frase molto bella, un qualcosa un po' a modo suo, anche con un tono anche un po' allegro, no? Quindi una canzone adesso che andremo tutti insieme ad ascoltare, anche a muoverci un pochetto, perché lei dice: volemo se bene che è tutto un attimo la vita, ragazzi. Ed è vero, ed è vero. Quindi viva la vita, o meglio, viva la vita. Che ne dite? Coldplay, brano richiesto da Gemma per tutti noi.

brano non recentissimo ma sempre molto molto bello. Io ho utilizzato anche tempo fa la versione strumentale dei Galplay con Viva la Vida, che veniva richiesto da Gemma ovviamente. Allora si prosegue con la musica, prossimo appuntamento, come ben sanno ormai, come ben sapete tutti voi, avremo l'appuntamento con la nostra astrologa, quindi parliamo di astrologia, parliamo di oroscopo della settimana e anche con le chicche con l'esperta Astroval. Ritorniamo con la musica che molti di voi ovviamente dice è quella che voglio. Vediamo chissà cosa andrà in onda adesso. Che bello, questa è la radio. Non saprai mai la prossima canzone e magari è quella che tu ascolterai meglio, è quella che ti rimarrà impressa, è quella che magari scendendo dalla macchina la porterai ancora dietro e la canterai. Oppure, soprattutto, non scendi dalla macchina, come è capitato a me, come è capitato anche a te. Quando c'è quella canzone che ti piace, aspetta un attimo, sei arrivato a destinazione, però la vuoi che termina il brano fino alla fine. E così magari la giornata è anche migliore. Adesso non lo so, ma il prossimo brano, niente così, lo voglio. Voglio salutare Vittoria. Non lo so se è il brano ideale, mi piace comunque il titolo, che è Guardando la Luna, dalla voce di Clementino. Ciao Vittoria.

0: Iniziamo dalla fine, questo dovrebbe essere, no, noi iniziamo invece, iniziamo anche perché dobbiamo andare con l'oroscopo, quindi l'oroscopo di questa settimana, beh, con la nostra esperta astrologa, ci auguriamo tutti una buona fortuna e vogliamo ricordare anche che dopo avremo le chicche sempre con lei, mi raccomando, rimaniamo incollati.
1: Quello che Toro e Gemelli non si aspettano, Arieti e Sagittari scopriranno, i Pesci e le Bilance, Acquari, Capricorni.
2: Buongiorno da Astral, ecco a voi l'oroscopo della settimana. Ariete, amore, forse farete fatica a dimostrare i vostri sentimenti al partner, è possibile che veniate mal interpretati, quindi sforzatevi un pochino in più ad essere chiari e senza doppi sensi. Lavoro, non ci saranno problemi grossi da affrontare e voi potrete finalmente applicarvi con maggiore determinazione ai compiti che vi hanno assegnato. Toro, amore, i sentimenti non saranno messi in discussione, ma una certa irascibilità è da mettere in conto. Marte in opposizione vi farà saltare per ogni piccolezza e ciò non piacerà al partner. Lavoro. Le vostre abilità e competenze saranno alla base del successo. Sarete in grado di contrastare gli eventuali problemi e risolverli. Colleghi o collaboratori vi guarderanno estasiati da tanta abilità. Gemelli, amore, alcune incomprensioni potrebbero emergere se darete ascolto alle chiacchiere di corridoio. Se avete dei dubbi, chiarite immediatamente con il partner. Lavoro. Grazie all'energia positiva e alla concentrazione potrete affrontare il quotidiano in modo assai brillante. La vostra dialettica sarà chiara ed avvincente e ciò vi farà guadagnare la stima e la comprensione di chi vi sta accanto. Cancro, amore, settimana significativa per gli affetti, Venere dalla Vergine e Marte dallo Scorpione vi solleciteranno a vivere la vita sentimentale in modo totale, senza se e senza ma. Lavoro, la vitalità e l'energia che avete nei prossimi giorni sarà esaltante. Non è da tutti i giorni vedervi dinamici e intraprendenti come in questo periodo. Leone, amore, il rapporto affettivo va avanti sul binario della complicità e felicità. Attenzione sulla Marte dissonante che potrebbe farvi innervosire per uno nulla. Lavoro, il vostro impegno e le vostre idee saranno premiate da chi di dovere, ma attenzione, non dovete aspettarvi grandi cose, accontentatevi di ciò che vi viene offerto ora, nel prossimo futuro potrete pretendere qualche cosa di più cospicuo. Vergine, amore, con Venere nel segno i vostri sentimenti saranno al centro dei vostri pensieri, romantici come non mai sarete anche sollecitati da Marte in fatto di Eros. Lavoro. Impegnati nel dare il massimo di voi stessi, non baderete al fatto che dormite poco, ma attenzione, va bene per un breve periodo, poi dovete organizzare al meglio il lavoro e ritagliarvi qualche momento di relax. Bilancia, amore. La vita affettiva scorre nella serenità e complicità delle confidenze. La passione non sarà ai massimi livelli, ma quel tanto che basta per rendere felici voi e il partner. Lavoro. Grazie a Mercurio nel segno, le prospettive per il vostro futuro lavorativo diventano sempre più chiare e raggiungibili. I vostri impegni saranno tanti, ma la vostra energia solare basterà ad affrontarli senza alcun timore. Scorpione, amore, iniziate la settimana con una bellissima luna nel segno che vi regalerà il piacere di aprire il vostro cuore a chi vi sta accanto. Sarete di ottimo umore e i gesti romantici non si conteranno. Lavoro. Tutto ciò che otterrete non sarà dettato dalla fortuna, perché avete Giove in opposizione, ma arriverà dall'impegno costante e a volte ossessivo per raggiungere i vostri propositi. Sagittario, amore, con Venere in quadratura qualche piccola nuvoletta arriverà. Sarà quindi importante dialogare di più con il partner, in modo che non ci siano incomprensioni o equivoci. Lavoro. Le strategie fin qui adottate sembrano essere quelle giuste. L'intuizione e le idee sono presenti, quindi metteteli in atto senza tante storie. Capricorno, amore, Venere e Marte vi guardano con favore, equilibrando romanticismo e sensualità. Unico neo da affrontare sarà la favela, poco chiara e spesso confusa nelle idee. Evitate le discussioni ed agite di più. Lavoro. Dovete cambiare strategia. I risultati del vostro lavoro non sono quelli che vi aspettavate. Forse avete sbagliato qualche cosa, ma tranquilli, se cambierete strada potrete ancora raggiungere l'obiettivo. Acquario, amore, i vostri sentimenti saranno contrastati, dettati da una insicurezza che viene dal vostro cuore. Proverete qualche risentimento verso qualcuno che in passato vi ha ferito. Con questo qualcuno dovete assolutamente chiarire ogni cosa in modo da poter vivere più serenamente. Lavoro. In questo settore le cose vanno meglio. Mercurio e Sole vi guardano benevoli, rendendo la vita lavorativa un vero piacere. Forse sgomiterete per farvi ascoltare, ma alla fine otterrete il pubblico giusto. Pesci, amore, Venere vi guarda ancora in cagnesco, rendendovi un tantino critici e gelosi del partner. Ma in vostro soccorso arriverà Marte, che con il risveglio della sensualità tamponerà il vostro caratteraccio. Lavoro. Le vostre finanze godono di ottima salute e voi riuscirete a rilassarvi, anche se all'orizzonte si vedono molti impegni che vi attendono. E con il segno dei pesci, cari amici, abbiamo terminato. Alla prossima settimana, un sorriso da Astroval.
3: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Bilancia.
4: 1983.

0: E come sempre dopo l'oroscopo della settimana, abbiamo ancora lei con le chicche. Buongiorno di nuovo, Val.
1: Con le chicchette astrologiche. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
0: Come va? Tutto bene?
1: Sì, beh, ci vuole certo. una frasina in più.
0: È vero.
1: Anche perché io lo ricordo sempre, tu mi dici sempre stringi.
0: Però insomma.
1: E quindi io devo dire, cioè,
0: qualche forellino in più alla cinghia la dobbiamo fare sempre, no? Cioè,
1: esatto,
0: stringi poi non è così.
1: Perché sai, ci sarebbe sempre tanto da scrivere per ogni segno, però certo. Purtroppo.
0: Però ricordiamo sempre, ricordiamo sempre per chi volesse ovviamente saperne di più, perché l'oroscopo, quella della nostra esperta, è generico per i segni, però poi ci sono anche quelli dedicati un po' più ristretti, più dedicato proprio alla persona, nel momento in cui, quando è nato, eccetera, è tutto un insieme, no?
1: Personalizzato,
0: ecco, questo è il termine giusto. Quindi possiamo contattare la nostra esperta www.astroval.it e lì insomma darà ovviamente. Ok,
1: esatto.
0: Bene, andiamo con le chicche.
1: Partiamo con le chicche. Allora, per quanto riguarda l'Ariete, diplomazia al massimo, se non volete essere mal interpretati, e visto che avete Mercurio dissonante, questo sarà assai probabile. Quindi ogni tanto tacere fa bene all'anima. Per quanto riguarda il Toro, irascibili, come forse diciamo che una doppia camomilla non sarebbe male. Però, amici del Toro, con l'ira che vi ritrovate potreste anche farvi del male, quindi siete molto molto cauti. Oltre a bere una doppia camomilla, veramente state cauti, ok? Perché avete un brutto arte. Per quanto riguarda i Gemelli, puntate sulla comunicazione e chiarite con chi avete dei sospesi ogni questione. I sospesi non fanno bene ai rapporti, soprattutto se sono quelli familiari. Per quanto riguarda il Cancro, l'amore sarà al primo posto, lasciatevi andare senza rimuovere e trascorrerete una settimana indimenticabile. La vostra energia e vitalità saranno contagiose, perché questa settimana il Cancro ha un bellissimo Marte che proprio li spinge ad essere molto energici e molto vitali. Per quanto riguarda il Leone, idee geniali da mettere sul tavolo subito. La vostra comunicativa sarà efficiente, tanto da far accettare le vostre proposte a chi di dovere. Per quanto riguarda la Vergine, amici della Vergine, i sentimenti sono al centro, cioè a parte i sentimenti per la persona diciamo amata, però proprio i sentimenti anche nei confronti degli altri. Quindi, cari amici della Vergine, è iniziato da qualche giorno questo periodo molto positivo per i sentimenti, che a volte potrebbero anche essere non molto positivi, però comunque ci sono, che vi farà gongolare alla grande. Quindi diciamo che sono più positivi che non negativi.
0: Ne abbiamo bisogno,
1: ecco.
0: Sì.
1: Okay. Esatto. Al lavoro tutto procede secondo i vostri ritmi, forse sono un po' troppo serrati, ma per il momento va bene così. L'importante è che tra qualche giorno vi ritagliate dei momenti di relax, perché vi attende un autunno, siamo già in autunno, ma comunque diciamo gli ultimi mesi dell'anno veramente carichi di impegni. Per quanto riguarda la Bilancia, prospettive future da pianificare in modo da non perdere tempo inutilmente. Le vostre idee saranno molto chiare e voi molto determinati. Bene così. Per quanto riguarda lo Scorpione, iniziate la settimana con una bella luna nel segno, quindi trascorrerete momenti molto felici, soprattutto appunto all'inizio della settimana. L'umore sarà fantastico e le energie da vendere vi porranno al centro dell'attenzione, quindi diciamo che il vostro atteggiamento sarà molto molto positivo. Per quanto riguarda il Sagittario, dialogare è importante, quindi evitate di scansare chiarimenti e discussioni che dovrete affrontare, soprattutto con il partner. Gli equivoci potrebbero farvi molto ma molto male al cuore, quindi per favore confrontatevi, ecco, la parola giusta è confrontatevi. Per quanto riguarda il Capricorno, evitare le discussioni, perché loro hanno Mercurio dissonante e partirebbero perdenti in partenza. Diciamo che devono cambiare un attimo strada. Le strategie che hanno usato fino a oggi, anche a livello lavorativo, sono sbagliate, quindi le dovete cambiare. Siete ancora in tempo a raggiungere i vostri obiettivi, però dovete cambiare strategia. Per quanto riguarda l'acquario, i sentimenti saranno ambivalenti e vi faranno battere comunque forte forte il cuore. Un giorno odiate, il giorno dopo amate. Ricordate, amici dell'acquario, i risentimenti non portano lontano. Chiarite ciò che in passato non siete stati in grado di fare e la serenità sarà a portata di mano. Diciamo che forse un po' sono stata un po' oscura in questa cosa, però diciamo che gli acquario andranno dall'odio all'amore con estrema facilità. Per quanto riguarda i pesci, infine, l'ultimo segno dello zodiaco, saranno molto esuberanti, ma anche un tantino critici e gelosi. Diciamo che dovrebbero graziare il partner perché lui non ha colpe, fateli coinvolgere da Marte e fate uscire l'eros di cui disponete e vivete meglio.
0: Certo. Bene, bene, grazie Val, la nostra esperta astrologa che ci regala l'oroscopo della settimana, le chicche, ogni tanto ci porta anche il caffè, insomma, che vogliamo di più?
1: Sì, infatti. Adesso lo vado a fare.
0: Ah, ecco, grazie, davvero gentile, super Val. Allora, ricordiamo ancora www.astroval.it per chi volesse saperne di più, per chi volesse personalizzato un po' l'oroscopo, lei è disponibile anche per questo. Allora, noi con te ci risentiamo sempre, stesso orario, stessa radio, stesso posto. Grazie Val, a te un abbraccio.
1: Ciao, arrivederci.
0: Ciao.

Nichols, Sei Nichols, bellissimo brano qui sulla vostra radio, al Buongiorno con Emmanuel, tutte le settimane puntualmente, stesso orario, stessa radio, immancabile. Volevo salutare intanto un mio grande amico editore, quindi anche collega, ciao Ivan, da Roma, un abbraccio grande grande Ivan Passeri, non so in questo momento se all'ascolto, ma qualcuno lo farà, mi raccomando, se lo vede qualcuno, sai, ti manda un saluto Emmanuel. Ok, allora proseguiamo con la musica, perché fra un po' di minuti avremo Rita Monastero, docente di cucina dalla RAI, con qualche consiglio culinario. Intanto Stefano Salvio, che noi lo salutiamo, nostro DJ, settimanalmente conduce uno spacca, insomma, ecco, una trasmissione tutta nostra. Stefano Salvio vuole dedicare il prossimo brano, cantato da Valerio Scanu, con Affrontiamoci, per Gemma, quindi tutto vostro.

Affrontiamoci dalla voce meravigliosa di Valerio Scanu, che veniva dedicata da parte di Stefano Salvio per la Gemma. Oh, io adesso invece voglio ricordare, voglio salutare una grande, grande, grande amica, amica di tutti, amica nostra, amica della famiglia. Voglio salutare Vittoria. Ciao Vittoria, fai buon viaggio, prima o poi ci si rivede. Grazie a te, un abbraccio forte forte. Dalla voce di Michele Bravi, sotto una buona stella.

0: Adesso spazio alla ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero.
1: Ed eccoci qua di nuovo, siamo in direttissima, immancabilmente la nostra Rita Monastero, un cognome, una storia. Buongiorno Rita.
2: Più che altro un cognome che non si dimentica. Buongiorno Emanuele, buongiorno cara.
1: Come va? Tutto bene in questa bellissima Roma? Come sempre?
2: Sì, tutto bene, anche se fossi da sola da qualche parte in un posto neanche tanto bello come è bella Roma, direi va tutto bene.
1: È vero, va tutto bene. Bene, oggi ti abbiamo qua perché vogliamo di nuovo da te avere un consiglio, una ricetta, una proposta. Ok,
2: dai. Consigliuccio oggi è un consigliuccio dolce ed è una ricetta, sai che in settimana sono stata a Uno Mattina e abbiamo preparato una coppa di crema bianca con i mirtilli, un qualcosa di molto semplice, e mi piace condividerla con voi perché vedo che poi queste ricette sono sempre molto apprezzate e magari uno, sai, non ha il tempo di vedere in televisione, di prendere gli appunti, e allora poi ne riparlo con il mio amico Emanuele così.
1: volentieri, con grande piacere.
2: Così facciamo da cassa di risonanza per queste ricette. È una crema facilissima che io insegno anche a scuola ai bambini quando vengono a lezione da me. Dovete semplicemente mescolare gli ingredienti e poi lavorare un po' con la sac à poche e guarnire come volete. Gli ingredienti che io vi consiglio di utilizzare sono 150 grammi di mascarpone, che però potrete sostituire ad esempio con della robiola. Poi abbiamo 150 grammi di formaggio morbido, sai, quello fresco spalmabile, anche questo lo potete sostituire con della ricotta, questa volta una ricotta vaccina, insomma molto semplice e di sapore. Poi 60 grammi di latte condensato, usiamo il latte condensato e non usiamo lo zucchero, se ci fosse lo zucchero non useremmo il latte condensato perché tu sai che è molto dolce, no? E quindi il dolcificante in questo caso è proprio il latte condensato. Poi abbiamo 200 grammi di panna montata. La panna può essere o quella vegetale o quella vaccina, quella, la crema di latte, scegliete voi. Noi naturalmente quando sappiamo che le coppe le dobbiamo preparare con un po' d'anticipo, devono stare nel frigo, allora preferiamo aiutarci con la panna vegetale perché comunque dà più sostegno. Naturalmente il sapore è diverso, secondo me la panna, la crema di latte, cioè quella, la vera panna è imbattibile come sapore. Comunque in ogni caso 200 grammi di panna, poi ci vuole un cucchiaino di buccia di limone grattugiata e possiamo mettere anche un cucchiaio di succo di limone, ma non di più, cioè siamo molto attenti a non esagerare.
1: Quindi
2: poi
1: la
2: con
1: buccia,
2: l'agro di limone.
1: Rita, perdonami, la buccia insieme anche un pochetto
2: anche al succo, perché la buccia e il succo hanno due sapori, due aromi completamente differenti, no? E il succo darà una nota più agre al vostro composto, mentre la buccia darà semplicemente l'aroma, quindi la componente aromatica. Poi per guarnire ci vogliono mirtilli freschi abbondanti, un 150 anche 200 grammi di mirtilli e delle cialdine, quelle che volete voi. Dovete semplicemente mettere in una ciotola il mascarpone con il formaggio morbido, incominciate a lavorare per bene con una forchetta per sciogliere tutti i grumi, poi mettete la buccia del limone, un po' di qualche goccia di succo di limone, il latte condensato, mescolate bene, poi mettete via la forchetta e con l'aiuto di una spatolina che noi chiamiamo Marisa, con l'aiuto di una spatolina incorporate delicatamente la panna montata. Dovete stare attenti nell'eseguire questa operazione perché potrebbe smontarsi la panna, quindi delicatamente dal basso verso l'alto come quando incorporiamo gli albumi montati a neve. È finita, a questo punto prendete la crema, la inserite in un sac à poche e incominciate a riempire delle belle coppe. coppe, a me piacciono le coppe Martini, prendete coppe che volete, delle belle coppe, ve le suggerisco trasparenti perché così potete vedere l'effetto cromatico, no? Esatto. Io personalmente metto sul fondo della frutta, possono essere i mirtilli, però in estate possono essere le pesche, certo, o le fragole, dipende, le ciliegie,
1: dai gusti anche di chi magari preferisce.

0: attimo, quando hai detto Marisa, quella spatolina, perché? Marisa?
1: No, non vogliamo lo so sapere. Perché si chiami Marisa, non lo so.
0: Ma sarà chi
1: non
0: la...
1: Non lo sa nessuno, ogni tanto c'è qualcheduno che dice sì, perché la prima persona che
0: si
1: è chiamata chiamata Marisa, si chiamava Marisa.
0: Può anche darsi, secondo me c'è qualcosa del genere, insomma, intorno.
1: Non si sa, però sono delle leggende, comunque leggende metropolitane, un po' come quando, sai, si dice tanto, esempio, come evitare di piangere quando si pulisce la cipolla, metto gli occhialini da piscina, non li metto, cioè ognuno poi si inventa.
0: Ognuno poi si crea, certo. Beh, buona, dai, la crema oggi proposta, veramente fantastica, quasi quasi, insomma, anche...
1: È veloce, la puoi fare anche tu se non sai cucinare.
0: Sì, no, infatti mi arrangio, questo potrei farlo. Questa non sono un grande, cioè non sono bravo un pasticcere, diciamo, con i dolci, no, perché non mi sono mai... questo qua non è qualcosa che è facile, cioè facile.
1: Facile molto facile, fare, certo. Cioè non presuppone delle dosi, delle doti particolari, no? Di bravura.
0: E magari fai anche bella figura con gli amici, con i maschietti, sai? Quando ci si incontra a casa solo i maschietti, allora dici, ma dai, l'hai fatto tu, però, cioè fai... te la tiri un po', no?
1: Cose con gli amici, tutti uomini che fanno spaghettare.
0: Esatto. Certo, come no? Io, alcuni piatti sono i miei forti, cioè sono fantastici.
1: Due o tre sono... una cosa solo fra uomini?
0: Solo fra uomini, ogni tanto lo facciamo. Sì, capita, bello. Ma capita, sì. Io c'ho un amico che è bravo con... il mare, con il pesce, diciamo, e io invece sono un po' più di montagna, perché con il pesce non tanto, ma non perché io l'adoro, preferisco, però sai com'è, cioè magari cucina, ecco, cioè che ne so, tipo un quattro formaggi leggero
1: oppure
0: una cosetta così oppure un tonno con lo spaghetto, ma fatto in modo
1: mi raccomando, non fare sta crema quando fai i quattro formaggi.
0: Sai cosa ho inventato, Rita? Ti rubo 30 secondi. Ho inventato, tu conosci, insomma, quando si dice Calabria tutti pensano all'anduia, no?
1: Sì, certo.
0: Io l'ho fatto l'altra volta, ho soffritto un po' di aglio tagliato minuto, sai, piccolo. L'ho soffritto, ci ho messo l'anduia, ragazzi, non ti dico che bontà, cioè me lo sono fatto, cioè pure questo un piatto leggerissimo, cioè dopo questo praticamente devi andare a scalare l'Everest, però era buonissimo perché l'ho messo con lo spaghetto, insomma, non
1: ti dico. Piatto molto semplice, ma di quelle cose buone che piacciono poi a tutti, no? Quindi bravo.
0: Ma vabbè, sì, me lo posso permettere un pochetto perché faccio un po' di attività fisica anche, quindi ne approfitto.
1: Beh, quella dobbiamo fare tutti, esatto.
0: Beh, ho detto la mia anche, Rita, permettimi, giusto, ho detto un po' la cosa.
1: Hai fatto bene, dai, ti ho detto che ti ho promosso.
0: grazie Rita, fatto da te è come 10 lodi e oltre, insomma, anche con la coroncina. Ok Rita, allora con te ci risentiamo fra 7 giorni,
1: con
0: stesso posto,
1: piacere.
0: stesso orario.
1: Grazie
0: ti lascio alla tua Roma, un abbraccio, ciao.
2: La ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero.
3: 1988.

0: Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
1: Trying to tell you what it feels like spending time without you.

John Newman, Hold On To My Love, bel brano, bellissimo brano, qui al Buongiorno con Emanuele. Noi si continua sempre, ovviamente è una trasmissione, come ben notate, per quelli che, insomma, c'è sempre uno su un milione che è nuovo, ricordiamo che non è una trasmissione che, insomma, ci trasmette cattivo umore, assolutamente, infatti non diamo nessuna news per quanto riguarda il cattivo umore. È tutto bello, si parla di cibo, si parla di oroscopo, si parla di bella musica ad ascoltare, insomma, poche chiacchiere e molto interesse, vero? Infatti tra poco avremo il collegamento con il direttore Dario Bordè, direttore di 24 ore News, rivista appunto mensile interessante, dove si occupa appunto di tutto quello che il nostro paese appunto produce: moda, fiere, cibo, cucina, tutto e di più, tutto quello che, diciamo, ristorazione in generale, alberghi, tutto quello che contiene, insomma, il mondo del lavoro. Bellissima, il nostro direttore non riposa mai, 24 ore su 24, infatti 24 ore news, punto. Dobbiamo andare a dare un'occhiata subito in rete per vedere di cosa si tratta, tra pochi minuti con noi, con il suo ospite come sempre settimanale. Intanto Amore Indiano, dalla voce di Tommaso Paradiso.

0: Heartbroken, voce di Diplo, qui al Buongiorno con Emanuele. 331-8280-843, 331-8280-843. Potete anche inviare i vostri messaggini sempre quando vi pare durante la settimana a Emanuele con la L finale puntino radio@libero.it e noi daremo un'occhiata. Ovviamente se potete inviare il vostro file, un vostro vocale, un vostro audio, una vostra letterina, un vostro bigliettino, qualsiasi cosa, noi l'accoglieremo con grande grande piacere e se mi date il permesso possiamo mandare in onda lo scritto come anche il vocale. Detto questo, noi stiamo contando un po' la rovescia, tra breve il collegamento, come abbiamo già ricordato diverse volte, Dario Bordè con noi, poi ricordiamo anche dopo, si parlerà di moda più tardi con la nostra Anna Fiore con Dolce e Ribelle e poi pian pianino ci si avvicina alla destinazione, il nostro aeroporto che ci porterà poi al passaggio, al momento un po' di chiusura, è quello, vabbè, ancora un'oretta insieme, tranquilli. Vi ricordo che c'è il Buonasera con Emanuele anche durante la settimana, mi raccomando, ovviamente buonasera di sera, lo so, esce un cervellone per... Ricordiamo anche 30 minuti, oh sì, 30 minuti, volano subito quelli, a proposito di volare, 30 minuti, tac, vai, c'è il tempo di dire ciao, è già terminata, vabbè. Annalisa con Ragazza Sola.
1: Questa notte non finisce, voglio mille repliche, la cosa più stupida

0: sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
1: La vetrina di 24orenews.it, a cura di Dario Bordè, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze, una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it.
2: Ma noi lo seguiamo e ce l'abbiamo anche qui, dal vivo. Buongiorno Dario, eccolo.
3: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e soprattutto un buongiorno anche al direttore Cremona Fiere, il dottor Massimo De Bellis.
2: Buongiorno.
3: Perché abbiamo disturbato il dottor Massimo De Bellis? Perché oggi a Cremona c'è il Pet Festival 2023. Campionati europei di dog dance con più di 100 esemplari provenienti da 13 paesi, 200 gatti, quindi agli amanti degli animali oggi a Cremona è davvero una festa.
2: Bellissimo.
3: Oltre 200 anche conigli nell'ambito del Cunitali, 100 alpaca e lama, 300 colombi, insomma il grande mondo degli animali è a Cremona. Ma è con noi e ne parliamo in diretta col direttore di Cremona Fiere, Massimo De Bellis. Massimo, buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Come sta andando a Cremona?
4: Ma direi molto bene, perché l'afflusso di pubblico, oserei dire, è impressionante, ma soprattutto tutti gli animali coinvolti, alcuni li ha citati, poi ce ne sono altri ancora, rappresentano esattamente quello che volevamo, cioè l'avvicinamento agli animali, cosa significa trattarli bene, sapere quindi anticipare anche le loro necessità perché possano integrarsi perfettamente nella famiglia.
3: Certo, ecco, ma ci racconti un po', diciamo, da dove è nata l'idea e da quanti anni è che sviluppate questo Pet Festival?
4: Dunque, la manifestazione oggi compie 10 anni, sarebbero 11, ma ahimè nel 2020 ovviamente non è stato possibile. Devo dire che è presso Cremona Fiere da 3 anni, perché prima veniva realizzata a Piacenza, poi per questioni prettamente logistiche direi, Cremona Fiere ha un quartiere turistico di 55.000 metri quadri coperti, e meno male, perché l'ampliamento è stato notevole. Dall'anno scorso a quest'anno abbiamo avuto 5.000 metri quadri in più occupati dalla manifestazione. In più, questa è un po' una nostra caratteristica, all'interno di questo Pet Festival di quest'anno ci sono 4 eventi internazionali, la mostra felina, come diceva, il campionato europeo di dog dance, l'International Shrimp Contest, quindi con le caridine, e l'alpaca e lama, anche quello internazionale, quindi insomma, un'evoluzione, no? Della manifestazione, sempre con il fil rouge del rispetto degli animali, dell'attenzione e di quello che vuol dire l'animale domestico in una famiglia.
3: Ecco, tra l'altro conosciamo un po', diciamo, questa struttura di Cremona Fiere, ecco, ci racconti?
4: Sì, noi siamo una delle poche fiere che è a maggioranza privata, proprietari del quartiere, organizziamo direttamente eventi e ne ospitiamo altri. Nella nostra caratteristica principale, noi organizziamo degli eventi per cui tendiamo sempre a privilegiare la qualità. Cioè fare eventi particolarmente grandi, per dire che sono grandi, ci interessa poco. Vogliamo sempre che ci siano dei contenuti importanti quando sono eventi professionali, evidentemente per la filiera che rappresentano. Quando invece sono eventi, diciamo, anche con una componente di pubblico, come ad esempio in questo caso il Pet Festival, vogliamo sempre dare dei messaggi forti, quelli che citavo prima, a mio avviso sono una nostra caratteristica. Nello stesso tempo abbiamo 2 manifestazioni storiche che ci caratterizzano anche per filiera del nostro territorio, che sono il Cremona Musica con gli strumenti musicali d'alta gamma e le fiere zootecniche per la produzione del latte. Noi siamo la patria di Stradivari, Amati, Guarneri, Ponchielli, eccetera, ma siamo anche la patria della produzione del latte in Italia, quindi la maggior parte della produzione è in Cremona e zone limitrofe, diciamo così, quindi storicamente. 50 anni fa sono nati qua gli allevamenti d'avanguardia dell'allevamento del bovino da latte, quindi abbiamo una storia dietro, non solo come fiera ma anche come territorio.
3: Certo, ecco, per chi volesse saperne di più per questo evento, parlo del Pet Festival, avete un portale dove andare a sbirciare?
4: Assolutamente sì, petfestival.eu. Vedo che ci sono già anche delle immagini aggiornate, quindi c'è già anche qualcosa relativo proprio a quello che sta succedendo in questi giorni, no, e poi ovviamente in maniera un po' più, diciamo, dinamica sui nostri social, sempre cercando Pet Festival.
3: Ok, quindi c'è anche una ricaduta economica sulla città di Cremona e dintorni, giusto?
4: Sì, questa devo dire è un'ottima osservazione, la ringrazio, perché le fiere in generale hanno un indotto che creano sul territorio impressionante. Ci sono dei moltiplicatori 3, 5 volte, 8, 13 volte a seconda del tipo di manifestazione, dell'indotto che ricade sul territorio con alberghi, ristoranti, attività artigiane, negozi, eccetera. Poi in effetti c'è da dire che noi, un po' provocati anche dalla drammatica situazione del Covid, abbiamo cominciato a battezzare anche un diciamo così un fuorisalone, che nel caso del festival ha portato alla personalizzazione di un po' di vetrine delle associazioni che hanno aderito, quindi delle vetrine dei commercianti, diciamo dei negozi, che sono state un po' personalizzate, diciamo così, in chiave Pets. Succederà altrettanto con le zootecniche in giro per la città, è successo con la musica, questa è più intuibile, che è quella del fatto che abbiamo un po' invaso la città con concerti, performance, proprio perché insomma noi a Cremona, ma direi le fiere in Italia, se devono confrontarsi con le mega fiere internazionali, hanno anche la possibilità di avere questo valore in più, perché da noi in Italia si mangia bene, si sta bene, c'è cultura, c'è arte e ognuno se la può giocare.
2: È vero.
3: Certo, va bene, dottore, io la ringrazio.
2: Perdonami, Dario, una cosettina piccola, sì, piccola per il direttore. Mi è piaciuta tantissimo, sì, che io condivido in pieno una frase da lei ricordata, perché non è, diciamo, nostra, non è sua, ma di Warren Buffett, non so se si pronuncia così, che dice: senza passione non hai energia, senza energia non si ha niente. Lo condivido in pieno.
4: È vero, era il suo strumento per selezionare i manager.
2: Sì, è bellissimo.
3: Va bene, perfetto. Io la ringrazio, buon lavoro e poi alla prossima edizione. Siccome siamo sovente a Cremona, non solo per gli animali, anche per altre, diciamo, situazioni eventistiche. Grazie ancora,
2: grazie
3: e
2: mille.
3: Buon lavoro.
2: Grazie mille, buon lavoro, grazie, buona giornata. Salve, salve. Ok.
3: Ebbene sì, salutiamo il dottor, salutato il dottor Massimo De Bellis. Dove siamo?
2: Siamo
3: in giro per altre fiere. Siamo qua a Milano Rofiera per Host 2023. Siamo ormai alla 43esima edizione. Questa fiera, sino al 17 di ottobre, è la fiera mondiale dedicata al mondo della ristorazione e dell'accoglienza, leader mondiale per le macchine tecnologiche, semilavorati, wow, format, accessori, insomma tutto quanto fa ospitalità. Ci sono più di 2100 espositori, quindi un bel girare. 75 paesi dal mondo sono qua, più di 700 i buyer provenienti da mezzo mondo. Per saperne di più, noi siamo all'interno di Oste proprio adesso, www.oste.it. E poi non ci facciamo mancare nulla, siamo sull'ora di pranzo, andremo nel pomeriggio a Milano Golosa 2023, siamo all'11esima edizione, incontreremo il boss Paolini qua al Palaghiaccio a Milano per la cultura dei tanti prodotti. Ti faccio un esempio, caro Manuel, sì, la bottarga di tonno rosso di acqua pazza gourmet. Insomma, una sciccheria per il palato, ottenuta dalle uova fresche di tonno rosso.
2: Ottimo.
3: Poi cioccolatini ripieni di colatura di alici. Qua andiamo a Cetara, siamo in costiera amalfitana, il prosciutto di grigio del Casentino, il riso bialone nano biologico di Martin Gazzani di Isola della Scala. Insomma, potrei citarne a gogo. E infine, dato che ho problemi di gola per l'influenza, caldo e freddo, le caramelle artigianali di Tiddo, Di ripiene con prodotti del territorio veronese. Wow. Insomma, per saperne di più, www.milanogolosa.it.
2: Perfetto.
3: E con questo direi
2: grazie.
3: Il giro
2: grazie
3: delle fiere.
2: Intanto a citare tutte queste cose mi hai fatto venire anche appetito, perdonami. Vabbè, comunque,
3: capisci a me.
2: Ti capisco come.
3: Mettiamo sopra la pasta, ci mettiamo un po' di olio vergine d'oliva del lago di Garda e le passate di pomodoro di Cesarino del Poggio. Mamma insomma, mia. Sono delle chicche.
2: Eh sì, beato te.
3: Va bene.
2: Vabbè, grazie.
3: Vabbè.
2: Dario, grazie, con te ci sentiamo.
3: A tutti voi,
2: alla prossima.
3: Buon lavoro.
2: Grazie, ciao Dario.
3: Alla prossima.
2: Ciao.
5: 1998.

Ed era il 1988, non so quanti di voi ricordano, io lo ricordo come se fosse ieri. 1988 in pieno, era il periodo molto bello, gli anni 80, vissuti tranquillamente anche da grande, insomma un bel giovane eravamo. Però si faceva anche radio, ci si divertiva e con questo pezzo si ballava tantissimo nelle disco. E va bene, va bene. Allora proseguiamo, anche perché fra poco parleremo di moda. Si ritorna ancora con la nostra Anna Fiore. Nel frattempo Laura Pausini ci regala il primo passo sulla luna.

Ma che bello, ma che bella questa canzone, ragazzi. Era appunto il nostro Rocuzzo con Altre Mille Volte. E Altre Mille Volte voglio ricordarvi che è sempre il Buongiorno con Emmanuel, ogni settimana sulla più bella radio della vostra città. E potete anche contattarmi se vi va, potete anche trovarmi sui social, Emmanuel Scida, facile facile. Oppure scrivere a emmanuel.radio@libero.it. Tra poco, collegamento, quindi presto che tardi. Ancora un grazie, ancora un buon ascolto. Nel frattempo, a Chris con It I Dream.

bellissima. E sto qui perché se no stavo di là, e se no sto di là sto di qua. E volevo dirvi che anch'io, come voi, ascolto Emmanuel. E poi, quando c'è lui, ragazzi, forte. E Emmanuel è rock. E chi non l'ascolta è lento, anzi, lentissimo. Ascoltate la radio, perché la radio è bella, la radio è musica. E poi, ve lo dice lui.

0: Dolce e ribelle, dolce e ribelle, tutto sulla moda e di più, a cura di Anna Fiore.
1: Give me that Gucci, give me that Fendi, give me your man.

0: sì, grazie, la sigla è molto bella, ed è anche un peccato non ascoltarla tutta. Lo so che piace anche tanto ad Anna. Buongiorno, eccola qua. La nostra,
1: buongiorno, sì, mi piace davvero,
0: vero,
1: tanto.
0: Lo so. ti dà la spinta giusta. Allora, dunque, eccoci qua con la secondo appuntamento, appunto, del Buongiorno con Emanuele, secondo appuntamento con Dolci e Ribelle. Oggi vuoi proporre uno stilista che, insomma, cioè i suoi annetti. Come marchio, ma tu sai una cosa, Anna, quando ci hai fatto ricordare cos'è che proponi oggi, io non me lo ricordavo questo marchio, addirittura.
1: Ma dai!
0: Sì, purtroppo sì, anche perché è stato il primo, ho letto velocemente, il primo a creare, diciamo, il marchio jeans, no? Mi pare.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Sì,
0: stiamo parlando, quindi, come si chiama? Puoi ricordare tutto tu, prego.
1: Allora, parliamo di Roy Rogers. Che è stato creato negli anni 50, è nato, diciamo, come un marchio, come magari immaginano tante persone e sanno tutti, è nato come un abbigliamento per lavoro, perché era un tessuto resistente e non si rompeva subito, quindi usufruivano per fare lavori, diciamo, meccanici, pesanti, no? Era un cotone che poi non faceva neanche molto sudare, quindi era anche pratico. E poi pensa che dopo, l'anno dopo, questo marchio Roy Rogers ha fatto come 5 taschi che è diventati famosi, non lo so se te conosci in quegli anni.
0: Cosa?
1: Che poi c'era anche 5? Con...
0: Ha fatto?
1: Era famoso jeans, 5 tasche, no?
0: 5? Con 5 tasche?
1: Sì, perché erano 2 davanti, 2 dietro, e poi c'era un taschino piccolo per piccoli.
0: Sì, ma sì, certo, come no, e ci sono ancora questi tipi di jeans con il taschino.
1: Sì, infatti.
0: Però il taschino piccolo, io poi sono andato a curiosare, ne abbiamo parlato anche in radio, sai, quando dice un po' le chicche, le cose.
1: Sì.
0: Il taschino nacque, ovviamente usato in America, per i cercatori di oro, se non erro, mettevano la pietrina, la cosettina, insomma, dentro questo taschino.
1: Ma in America il jeans è nato molto prima.
0: Molto prima,
1: Italia,
0: certo,
1: okay.
0: Certo, però il taschino fu proposto anche per questo. Poi magari lui l'ha fatto un po' più grande, un po' più, cioè come un'altra tasca, ecco, all'interno, sì, per metterci gli spiccioli, che effettivamente era comodo. Questo è vero.
1: Sì, poi c'era anche una zippina piccola, poi dietro c'erano anche lì, l'hanno messo una zip per conservare i documenti, sì, durante il lavoro, quando gente lavorava, per,
0: sì,
1: non perderli, no?
0: Certo, certo. Ma ho visto anche molto... doppia tasca dietro pure, sai? Mi pare di averla avuto anche, sì, se non so, ricordo se ce l'ho ancora. C'è una doppia tasca dietro, praticamente la tasca normale, quella posteriore, però poi all'interno, se non erro, qualcosa del genere, c'è un altro taschino, insomma, per metterci le cose un po' più al sicuro, diciamo, ecco, credo.
1: È vero, è vero. Allora, comunque, questo marchio è stato fondato da Francesco e Mario Bacci. È stato fondato nel 1949 a Campi Bissenzio, che si trova in Toscana.
0: Ok, sì.
1: Poi dopodiché, negli anni 50, diciamo, lui ha stipulato un contratto con America, è diventato come un denim jeans, ok? E dopo, diciamo, negli anni 70, fu anche un boom di abbigliamento, diciamo, come nella moda, no?
0: Sì, è chiaro, sì. Negli anni 70 il boom dei jeans, cioè se non avevi il jeans eri fuori, cioè nel senso che era ovvio,
1: sì,
0: averne,
1: sì,
0: almeno un paio, soprattutto, ma esclusivamente di marca, senza citare un po' l'elenco. Però ripeto, io questo Roy Rogers non me lo ricordo, può darsi che magari la mente che mi inganna, perché col tempo, però è stato uno dei primi, è stato famosissimo tutto, però probabilmente
1: è stato uno dei primi, infatti, è stato
0: probabilmente lì dove primi. Che vuoi, io vengo anche dalla Calabria, del sud d'Italia, può darsi che magari lì è arrivato un pochino dopo, quindi è arrivato poi un altro marchio, senza citare i nomi, sono tante diverse, insomma.
1: Ma sai, Manuel, storia, diciamo, ti dice questo, che è stato, io poi figurati, so meno di te, però
0: sì,
1: quello che ho studiato, quello che vedo,
0: sì,
1: che scrive,
0: sì, sì,
1: anche Wikipedia e mi affido anche un po',
0: certo, ma è ovvio,
1: scrivono
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: certe certo, cose sì, che erano giuste, no?
0: Sì, sì.
1: Non si inventano delle
0: no, storie. No, assolutamente. Vabbè, è stato il primo a proporre questo.

0: assolutamente. Beh, sì. Chiaro.
1: Però il primo assoluto, come hai letto anche tu, è stato.
0: Quindi abbiamo Roy Rogers. Roy Rogers.
1: Sì, è stato questo marchio che l'ha inventato, perché poi ha inventato per, come un tessuto per lavoro.
0: Sì, sì.
1: Poi dopodiché.
0: Resistente, poi dopodiché è stato utilizzato per effettivamente.
1: È stato utilizzato per tutto. Che
0: prendevi un pantalone. Prendevi un pantalone e ci andava un bel tempo, insomma, non si distruggeva.
1: Sì, lo portavi per anni.
0: Portavi la sera, te lo toglievi, lo mettevi a lavare, la mattina te lo trovavi di nuovo asciutto e vai.
1: Infatti, ma poi una volta, da quello che ho letto, che c'era solo colore blu, adesso invece
0: sì, sì, solo blu, assolutamente solo blu. Infatti, sì, poi infatti. Pian pianino è apparso quello nero. Poi col tempo
1: grigio,
0: un po' quel grigio,
1: sì,
0: quel verde,
1: anche diversi, insomma, diversi colori, certo. Però prima
0: era il blu. Un solo blu c'era, sì. Poi chiaramente hanno fatto un po' quello più schiarito, poi un pianino quello più scuro, cioè, questo un
1: è
0: po'
1: vero.
0: Consumato, il pantalone jeans consumato che era anche molto bello. Beh, io non condivido quelli strappati, perché ok, strappati un po', però ne ho visti talmente tanti strappati che sembravano appunto che sono stati attaccati dai cani, cioè non è che nel senso.
1: Ma sai, Manuel, la generazione cambia, noi siamo abituati a vedere un genere di vestiti e
0: certo, è chiaro.
1: Diciamo, per noi siamo un po' più pudici magari,
0: sì,
1: e
0: vabbè.
1: Quindi accettiamo un tipo, un stile di abbigliamento. Invece i giovani vedono altri
0: in modo diverso, come vedevamo noi, come vedevamo noi quando eravamo giovani rispetto a quelli precedenti, è chiaro, no?
1: Con quelli chiodi, con tutti i buchi, con tutte quelle cose lì, poi anche tutti i piercing, tutte cose che si mettono, insomma, noi anni fa, diciamo, queste cose non esistevano,
0: certo.
1: Adesso diciamo che se giovani non ce l'hanno si sentono anche diversi,
0: chiaro.
1: E quindi ovvio. Perché sono influenzati
0: tempo,
1: uno dall'altro.
0: Il tempo cambia, le cose
1: cambia, cambia generazione, cambia moda, cioè non
0: tutto,
1: è da meravigliarsi
0: tutto.
1: Di questi cose.
0: Dai, che è bello anche così, dai, è bellissimo anche così, cioè seguiamo un
1: infatti.
0: Po'.
1: E poi ognuno, diciamo, che ha il suo stile, anche io vedo anche fra giovani. Non è che tutti mettono i jeans con buchi,
0: no,
1: cioè quelli che si sentono,
0: certo.
1: Poi ci sono quelli che sono abituati a vestirsi in certo modo e non
0: certo,
1: si sentono.
0: Classico, normale,
1: se un direttore di banca si mette vestito con buchi, insomma,
0: sì.
1: Non è un bel esempio.
0: Certo.
1: Vedo che portano una camicia e
0: il particolare poi che mi colpisce tanto, che la moda è anche carina, queste cose che poi tu accetti, ovviamente condividi, quindi anche io. Per esempio un giacca pantalone, insomma un po' che si abbina, la camicia fuori dal pantalone, quindi la giacca che rimane a metà, soprattutto piccola perché deve essere una misura più piccola, e poi sotto con il pantalone un po' più alto, ritirato, quindi come se fosse un po'
1: sì.
0: Più corto del solito, con le scarpe, non un tempo fa ci dovevano essere anche un paio di scarpe idonee, no? Per un vestito, invece no, scarpe ovviamente adesso quelle da passeggio, scarpe da tennis. Grande marca,
1: sì.
0: Ovviamente, però è così. E la moda è bella perché varia, quindi dobbiamo accettarla un po'.
1: È vero, vero. Ma poi ti dico, Emanuele, che io vedo adesso ultimamente anche la moda si adegua alle cose più comode.
0: Sì. Esatto.
1: Non so se tu hai.
0: No, no, assolutamente, ma infatti a me piace anche per questo, perché deve essere comodo. Cioè non deve essere un qualcosa che ti deve e sono anche
1: si mischia un po', diciamo, elegante con casual,
0: si mischia, però se
1: sì.
0: Tu guardi bene è sempre un qualcosa di molto comodo, cioè il pantalone è bello comodo, cioè sono d'accordo,
1: sì.
0: Sono d'accordo, mi piace,
1: sì,
0: piace,
1: sì,
0: perfetto, va bene. Allora noi possiamo continuare su Roy Rogers. Settimana quindi con il Buonasera con Emanuele, ricordiamo che la tua rubrica
1: giustissimo
0: continua lì
1: e lì aggiungiamo un sacco di altre cose perché ce n'è da parlare tante
0: cose.
1: Di questo marchio, però
0: perfetto.
1: Tutti i particolari raccontiamo con Buonasera
0: perfetto.
1: Con Emanuele,
0: perfetto.
1: Io saluto
0: va
1: tutti,
0: va bene, grazie
1: passo la linea regia,
0: ci sentiamo, grazie,
1: ciao,
0: a te, ciao Anna, ciao.
1: 2000

0: sulle onde della tua radio preferita. C'è il buongiorno con Emanuele.
1: Ma sì, c'è il buongiorno con Emanuele, ancora un quarto d'ora e si sentono già le note, perché? Perché dobbiamo fare tanti auguri a Patrizia da Bologna per il suo compleanno. Ci segue sempre, sempre. E poi l'abbiamo attentissima anche il buonasera con Emanuele. Patrizia, tanti auguri, mi raccomando il pezzo di Dolce quando prima o poi mi tocca.

Barry White con You're the First, the Last, My Everything. Abbiamo preso questo brano al volo perché appena saputo che ho il compleanno di Patrizia, una nostra affettuosissima insomma radioascoltatrice, perché no, assolutamente l'abbiamo avuta anche in diretta e poi ci manda anche gli audio, i vocali nel Buonasera con Emanuele. Potete farlo anche voi al 331 82 80 843 331 82 80 843. Pazza Bologna, a proposito di Bologna, il brano City Car lo vogliamo ascoltare? Vai regia!

porre lo schienale in posizione verticale e di chiudere il tavolino di fronte a voi. Da questo momento tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti fino a quando l'aeromobile sarà fermo e parcheggiato al gate. Grazie per la vostra collaborazione.

Miley Cyrus, siamo giunti ormai al momento, quello insomma che non mi fa impazzire, è la parte diciamo un po' più malinconica perché dobbiamo salutarci, ma ci consola il fatto che tra breve, tra qualche giorno, ci risentiremo di nuovo con il Buonasera con Emanuele, con la squadra della sera, ovviamente con la Gemma, con la Simonetta, con l'Anna ancora. Poi abbiamo Luigi con i momenti paranormali e poi chissà cosa accadrà, chissà se avremo qualcuno, non si sa. Ovviamente per quelli invece di giorno, come voi, fra 7 giorni, stesso posto, stessa radio. Beh, questo è tutto, io ringrazio davvero di cuore a tutti. Un bacione alle donne e un abbraccio agli uomini. Ancora un saluto, ancora un ciao, con un abbraccio virtuale ovviamente, augurando ancora un buon viaggio a una delle mie amiche migliori, le più buone, le più brave, da sempre. Ciao Vittoria, questo è tutto, vi saluto quindi, un grazie ancora e ciao agli uomini.

preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza, di riporre lo schienale in posizione verticale e di chiudere il tavolino di fronte a voi. Da questo momento tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti fino a quando l'aeromobile sarà fermo e parcheggiato al gate. Grazie per la vostra collaborazione. Ladies and gentlemen, we have just started our descent to the airport. We ask you to fasten your seatbelts, put your seat

0: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
1: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
2: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino, mezz'ora insieme, mezz'ora con tante belle canzoni. In questa bellissima playlist che ho preparato per voi arriva un giovanissimo cantante di Villafranca, lui è Orlando. Il cantautore scelto per Vevo Newcomers 2026 è uscito il suo nuovo singolo e questa è un'anticipazione dell'album, tra poco ne parliamo. Novità Orlando.
3: Se vuoi facciamo finta e ti va che nessuno ci guarda da qua e conto ogni respiro quando ti parlo piano e mi ripeto che casino che sarà.

Novità per Orlando, il cantatore scelto per Bevo Newcombers 2026. Questa è la sua nuova canzone al titolo Gran Finale ed è un'anticipazione del suo prossimo album in uscita il 9 di ottobre dal titolo Finché Siamo Giovani. Questo è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento. E da Villafranca in Veneto andiamo in Sicilia, una giovanissima artista sta per arrivare qui al New Time Music con questo bellissimo nuovo singolo da ascoltare insieme, da inserire anche nella vostra playlist personale. Niente di me, un bel disco.

Bianca. Il secondo album in uscita il 25 di settembre. Anna Castiglia, Niente di me, nuovo brano in radio da questi giorni, un bellissimo singolo che abbiamo ascoltato qui al New Time Music. Tra l'altro da novembre fino a tutto dicembre Anna Castiglia partirà con il tour che toccherà molte città da nord a sud. Anna Castiglia in arrivo qui alla New Time Music. C'è Blue Polo, un altro bel singolo da ascoltare insieme, West Coast.

Migos, questo è la New Day Music, artisti emergenti e big the momento. Come ogni settimana noi siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuove playlist. Spazio per un artista emergente, si chiama Martina Bonita.

Novità per Martina Bonita, uno contro l'altro. Questa è la New Time Music, sono Nicola Savino e loro sono due ottimi artisti. Lui è un produttore che arriva da Napoli, lei invece è una cantante che arriva da Roma, li conosciamo molto molto bene. Prima stanza a destra per la prima volta insieme con Angelica Bove.

0: Piccola Magia, singolo bellissimo per Prima Stanza Destra e Angelica Bove. Alla produzione c'è Jacopo Sinigaglia. Questa è la New Time Music e si continua con tante altre belle canzoni. Un altro artista emergente in arrivo in questa playlist, c'è 11. Stupida Malinconia, New Time Music.
1: E ci ho visto qualcosa di più di un culo, due tette, due gambe. E ci ho visto qualcosa di più

se a volte dico cose no, non sono in me. So che è difficile capire anche per me spiegarti, ma vorrei dirti che se vuoi per me non è mai tardi, e che nel mentre tu non c'eri ho fatto mille danni. Ma quanto è strano rivedersi, sei così cambiata, o sono io che sono diverso, ho preso un'altra strada. Non siamo negli stessi posti ma ti sento in pancia, e quando è buio mi nascondo, sai dove trovarmi. Chissà se adesso è un posto dove stare,

0: amici, in nome d'arte di Alessandro Orani, nato a Roma, classe 2001. E si continua con una giovanissima artista emergente, ma suo fratello è un big dello sport. Tra poco vi dico appunto chi è, e si continua con lei, Clary.
1: Cosa ci è successo? Non siamo più felici io e te, ma non è strano. Ci ritroviamo adesso a ridere come tu fossi il mio amico più caro.

0: Lei è Clara Rossi, in arte Clari, ed è la sorella di Valentino Rossi, V46. Quel poco di niente, una bella novità qui alla New Time Music. Torno tra poco con una bella cartolina in musica. L'artista ci porta proprio lì. Tra poco ascoltiamo il suo ultimo singolo.
1: Radio Tigullio. 24 Hour Music Radio,
2: Radio, Radio, Radio, Radio. New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
3: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

Promessa, la produzione di Los Angeles. Ovviamente il disco non è la cover di Blanco, ma è pezzo originale per Giuse Delizia. In arrivo qui alla New Time Music, una artista che ha partecipato a X Factor qualche anno fa. Tra l'altro X Factor era iniziato in questi giorni, e noi ascoltiamo appunto il disco nuovo di Camilla Magli. Novità, Menta.

Camila Magli con Menta, il primo singolo estratto dal nuovo album Dammi un po' di zucchero baby. Canzone molto molto carina, e come ogni settimana noi ascoltiamo 14 tracce in questa, appunto, in questo spazio di mezz'ora insieme. Un'altra giovanissima artista in arrivo, italo-francese, Soap, è ritornata con Cigarette, New Time Music, artisti emergenti e big del momento.

Soap con Cigarette, giovanissima artista emergente, tra l'altro lei appunto nei suoi singoli canta oltre all'italiano anche il francese. Sofia Ottone in arte Soap, nata a Roma, classe 2005. Questa è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento. E come ogni settimana noi siamo qui alla ricerca, alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuove playlist. Spazio per due ottimi artisti che hanno unito le loro forze e questo è il loro nuovo bellissimo brano uscito in queste ore. Per noi e per voi, Geolier con Achille Lauro.

Geolier con Achille Lauro per noi, e si continua con quest'altra nuova canzone, un'altra coppia che ritorna in radio, Marrakesh con Gue, il singolo è Casini.

è un sample, un campionamento del brano Gangsta's Paradise di Coolio, un brano leggendario urban degli anni 90. E si continua con la sua nuova canzone, che tra l'altro

Title Track, GX, Vita, Morte, Miracoli. Queste le New The Music, artisti emergenti e big del momento. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, ultimo brano per oggi è questo di Anna Chiara Cecere.

0: da Salerno a Nalchiara Cecere, classe 97, Come fai tu, la sua nuova canzone che abbiamo ascoltato qui al New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Purtroppo siamo arrivati al termine di questo appuntamento settimanale, io torno ovviamente come sempre fra 7 giorni. Vi ricordo di seguirci anche sui profili social New Time Music e Savino Speaker. Bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music. Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.

0: Benta.
1: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
3: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigullio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigullio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tigullio con...
2: Troppo forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo forti con Alex De Sì!
3: Hai capito? Ho capito sì, mica sono scemo!
4: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche! Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui, su Radio Tigullio.

0: Su Radio Tiguglio Web è in arrivo una nuova puntata di
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Val Galliano.
3: Rieccoci, buona domenica a tutti e siamo su Radio Tiguglio ed è tornata nuovamente Anime Viandanti, nel tempo senza tempo, siamo ancora insieme. Dopo questa pausa, questa buona pausa che serve a tutti, pause di riflessioni, c'è chi fa pause caffè, c'è chi fa pausa della propria vita, della propria esistenza, noi siamo stati in pausa come tantissimi nostri amici, ma ricominciamo, siamo qui in questo tempo senza tempo e pronti a ricominciare, tutta l'equipe, tutto il gruppo storico, no? Di Radio Tiguglio. Certo che sì, ma soprattutto e nella fattispecie di Anime Viandanti è pronto per ricominciare. Ringraziamo tutti i nostri ascoltatori. Abbiamo qui vicino, incredibilmente, più che mai, un rientro dei rientri, perché se già sappiamo per noi che siamo stati distanti un po', tu lo sei stata un po' di più. E di chi sto parlando, secondo voi, cari amici ascoltatori, di chi possiamo parlare? Negli inizi degli inizi, agli albori di Radio Tiguglio, siamo alla quarta stagione. La quarta stagione, il gruppo non cambia e c'è qui con noi chi?
4: Chi c'è? Chi c'è?
3: Non lo so, chi
4: potevi
3: c'è?
4: Potevi creare un indovinello, Campi, però, perché la voce vuoi dire che non la riconoscono?
3: Ma la voce riconoscono tutti quanti, certo.
4: Mi avranno dimenticato, secondo te?
3: Non credo, e a giudicare dagli score che arrivano sui nostri monitor, credo di no, perché aspettavano l'ingresso di tutti quanti, ma specialmente di Maya Punto.
4: E sono tornata, ma ciao! Me lo dico da sola, bentornata Maya Punto. E come sono felice di essere tornata, Campi.
3: Assolutamente sì, perché ci sono state vicissitudini, sicuramente per ciascuno di noi, tu nelle assenze nostre, che sono state quelle, diciamo, conclamate, quelle pattuite, quelle dei due mesi estivi, luglio-agosto distanti ma vicini, oggi la primissima puntata, ma mai appunto era un po' di tempo che mancava nelle nostre dirette. E bentornata, te lo dici da sola ed è bellissimo dire, ma dove siamo?
4: Allora, intanto diciamo che siamo in Toscana, poi restringiamo un pochettino il campo e diciamo ad Arezzo, e poi stringiamo e dove siamo? Al santuario di San Francesco, alla Verna,
3: chiusi di Laverna per l'esattezza, un piccolo, breve ma intenso percorso che parte da qui, da chiusi di Laverna, un piccolo borgo dove veramente la vita sembra ferma, è vero, la vita, no, il mondo sembra fermo a mille anni fa, e in diverse locazioni l'abbiamo visto, perché poi in Italia forse siamo più fortunati di altre nazioni, forse, dico forse, perché uscendo dalle grandi metropoli si trovano delle realtà abbastanza, no, dove la vita è ferma a diversi centinaia di anni fa. Qui a Laverna sicuramente si respira aria di medioevo, perché questa struttura è una struttura favolosa. Andremo a percorrere il sentiero delle fate, che è un sentiero dire mistico e mitico è dir poco, non è vero Maya?
4: Assolutamente sì, poi lo sai che quando si parla di fate, di elfi, assolutamente sì. Ma adesso, Campi, lo dico io, visto che sono tornata, musica!
5: Se avessi quell'auto veloce che guardo dal vetro, mi servirebbe solo il tempo di farci il pieno, senza pensare troppo a ciò che lascio indietro, che se lo perdo è perché posso farne a meno, guidare via da qui fino a tarda sera, fin quando potrò dire ne valsa la pena, e lasciarti così non è una bella maniera, ma è sempre meglio che fare una vita in galera. Già vedo le mie mani sul volante in corsa, che lascio i miei problemi di una vita scorsa, quell'auto sembra dirmi sali ora o non te ne vai più, oh no.

0: so come forse devo avere un buco dentro la tasca.
1: Radio Tiguglio è la radio per tutti i gusti, dal rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
2: E non dimenticare la nostra email, radio.tiguglio@gmail.com.
3: Nuova stagione, nuovo inizio e finalmente con Soli, poi alla fine un piccolo brandello di estate. Siamo stati fermi, ma Val Galliano è sempre presente.
4: Presente, saluto te, saluto tutti gli ascoltatori, un grandissimo abbraccio per questo ritorno alla grande dopo
3: la pausa, quella di riflessione, quella estiva, chiamiamola come vogliamo, però siamo qui, siamo tornati, anime viandanti, come dicevamo all'inizio, quindi è veramente un nuovo corso, nuova stagione, siamo alla quarta, cari amici, quarta stagione, non lo so, Val Galliano, quanto è cambiato in questa nuova stagione, quanto è diverso, facciamo un po' una Gigi Marzullata?
4: Sì, facciamo la Gigi Marzullata perché va sempre bene.
3: Fa bene al cuore, sì, anche di anime viandanti.
4: Ma allora dici umanamente o artisticamente?
3: Artisticamente, noi qua ci muoviamo, io dicevo sicuramente anche per i nostri amici ascoltatori che continuiamo a ringraziare perché sono sempre di più, anche fin dall'inizio della nuova stagione, primissima puntata della nuova stagione, 26-27, quindi manca la foto di gruppo, no? Quella ufficiale, come nelle squadre che si rispettano, la faremo prossimamente, ma io intendevo dire chiaramente sotto il profilo artistico quante cose belle hai fatto in quest'estate.
4: Ma intanto mi sono tagliato i capelli, ho fatto le mesh bionde,
3: ottimo, questa è grande arte, grande colpo d'arte.
4: Questo sì, vuol dire che si è andati avanti.
3: Sei maturato sia spiritualmente che esteticamente, giustamente.
4: Sì,
3: anche perché poi
4: una maturazione a 360 gradi.
3: Bene, bravo.
4: Sì.
3: E che musica ne hai ascoltata? Musica bella, quella valida, quella interessante? Immagino di sì.
4: Eh beh, ovvio, questa è la mia colonna portante, la mia spina dorsale si basa sulla buona musica, perché poi dalla buona musica
3: esce fuori la tua arte,
4: le ispirazioni, ispirazione artistica, assolutamente.
3: Va bene, intanto noi a proposito di musica, ne abbiamo parlato qualche tempo fa, siamo in provincia di Arezzo, perché siamo alla Verna, ne parleremo successivamente, quindi abbiamo anche delle band interessanti nate qui in provincia di Arezzo, tra cui, la vuoi dire tu quale?
4: No, lascia a te questo onore.
3: Ma perché... sono gli amici che sono anche loro molto interessanti e interessati verso la crescita dell'anima, verso la crescita dello spirito, e sono gli amici Negrita.
4: Bene, benissimo, siamo felici, non so se saranno ospiti o...
3: Ma non lo so, vedremo, perché io so che comunque bazzicano da queste parti sicuramente, quindi questa è una terra molto spirituale e in effetti anche loro, questi ragazzi, hanno sicuramente dentro di loro delle radici molto intense, molto profonde.
4: Sì, certo. Ebbene, quindi sarà una bella commistione, se mai dovesse succedere, noi saremmo felici di fare un incontro del genere.
3: Molto bene, ma dalla Verna per il momento ci interrompiamo, mettiamo questo brano musicale altrettanto interessante e ci riascoltiamo subito dopo.
5: Ma vorrei vestire me, vorrei scegliere

0: Anime Viandanti, all'ascolto di Anime Viandanti, siamo qui ed è domenica. Ci potete ascoltare come questa è come stagione vecchia, che oltre a fare buon brodo anche nel nostro percorso, ci potete ascoltare anche il mercoledì dalle 11 alle 12. Per il momento invece è domenica, siamo in diretta e quindi possiamo portare avanti il nostro racconto qui dalla Verna, a due passi da Bibbiena, una realtà interessante, una terra, come dicevamo poco fa, ricca di spirito e di radici importanti. Tu come sei capitato qua, Valgagliano?
1: Scusate, stavo facendo un po' di addominali perché quest'estate, insomma,
0: oddio santo. Va bene.
1: C'era bisogno di mettersi un po' in forma. E devo dire che la foresta qui del Casentinese richiama veramente tutto ciò che la bellezza. Non solo c'è un risveglio dell'anima, ma perché è un bosco veramente spettacolare.
0: Sì, assolutamente, il bosco delle fate, non per niente,
1: celestiale,
0: sì, assolutamente sì. Questo esorto a questo punto, posso dire, utilizzare questo verbo, esorto tutti gli amici ascoltatori e non solo a venire a provare la sensazione di cosa voglia dire attraversare questo bosco delle fate, che parte proprio dalla chiusa di Laverna dove ci troviamo noi, e poi è una camminata abbastanza breve ma intensa, ecco, perché non si va oltre i 40 minuti ma si entra proprio, non lo so, nel mondo delle fate, dire poca cosa.
1: Sì, comunque per rispondere alla tua domanda, sì, ci sono arrivato ovviamente camminando, però ci sono arrivato in punta di piedi perché ho visto veramente una natura maestosa.
0: Sì. Assolutamente sì, maestosa, imponente, degna di profondo rispetto, perché quando si vedono questi alberi, queste querce, queste rocce secolari così enormi in confronto a noi che siamo così piccoli, ecco, rientriamo un po' in quello che dovremmo essere anche nel quotidiano, cioè prendere un po' le posizioni di quello che realmente siamo, un po' più piccoli, un po' più umili, un po' più attenti a tutto quello che sta intorno. Ma a parte questo, quindi qui ti sei dato all'arte, immagino.
1: Sì, all'arte è una spruzzatina di attività fisica, all'arte.
0: Sì, stai facendo gli addominali, cioè, però scusa, adesso io non voglio, però sì. Qua partiamo già col piede un po', che poi dicono che sono io che esagero, i cartellini gialli, le espulsioni, le cose, state fermi, però anche tutti presenti, siamo in radio, dobbiamo fare il collegamento, tu fai gli addominali tra un brano e l'altro, non lo so Valgagliano, è un piacere risentirti ma sempre con un po' di gusto amaro.

0: Viaggio starti il cuore.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: Siete all'ascolto di Anime Viandanti con Gianfrippo Campi e dall'altra parte, non dello schermo, ma dall'altra parte del microfono, direttamente dal Bosco delle Fate, abbiamo il grande artista Val Galliano. Ma chi ci hai portato, Val, qui in questa terra sacra?
3: Allora, generalmente si portava un nativo del luogo. Questo artista che vi presento quest'oggi, qui parlandone in mezzo a questa natura spontanea, rigogliosa, non è nato in questa località, bensì è nato a Firenze, ma ha lavorato, ha compiuto delle opere veramente molto importanti all'interno della chiesa di Laverna, quindi ed è per questo che ci sono vive e luminose, luminosissime direi le sue opere. Parliamo di Andrea della Robbia, cognome può dirvi già molto, immagino, anche a te Campi, perché della Robbia, il mondo dell'arte è sicuramente
2: assolutamente sì,
3: immaginavo, però diciamo che è una dinastia della Robbia. Forse il più noto è Luca della Robbia, che è lo zio di Andrea, e praticamente alleva Andrea alla stessa tradizione che diventa una tradizione di famiglia, però sia quella della ceramica, ed è una ceramica particolare quella del casato della Robbia, perché sostanzialmente cosa succede? Riescono a rendere la ceramica che lavorano con un potere luminoso veramente eccezionale, e questo viene anche detto il segreto della Robbia, perché nessuno è mai riuscito a capire fino in fondo che cosa mettessero nell'impasto, diciamo, per creare questa luminosità delle sculture che loro eseguivano in ceramica, che davano bagliore anche se le statue fossero collocate in zone ombrose. Quindi veramente sono opere molto particolari. Quelle realizzate qui nella terra dove siamo, dallo stesso Andrea della Robbia, sono opere molto molto importanti. Abbiamo la Natività, abbiamo la Madonna del Rifugio, la Crocifissione e tutte le varie opere che ha svolto.
2: Sono opere che lasciano sicuramente senza fiato. Si entra senza fiato per quello che si vede in esterna, e si entra senza fiato per vedere quello che c'è all'interno della chiesa, del monastero, che è veramente un luogo incantato e incantevole per gli occhi e per l'anima.
3: Esatto, proprio così. E per chiudere quello che diciamo la cosa più importante della sua opera, c'è chi andava a solidificare l'idea che appunto per rendere così brillante ci fosse questa invetriatura della ceramica causata da un impasto con miscela stagnifera, veniva chiamata, dove c'era tutto lo stagno che rendeva così brillante.
2: Molto bene Val, ci hai insegnato ancora un pezzo veramente importante della storia dell'arte.

0: la musica che vuoi, quando vuoi.
1: È passato un mese, un giorno, un anno, forse un secolo, non lo sappiamo, lo chiediamo a chi? A Robert della Bourguignon.
2: Mais bonjour, je suis l'animateur, je suis le bonhomme, comme on dit en français, come si diceva in una pubblicità degli anni Ottanta. Buongiorno Campi.
1: Buongiorno a te Robert, ma veramente prima di entrare nel vivo, quanto è passato? Il tempo, la facoltà del tempo, l'importanza del tempo.
2: Ma il tempo è fondamentale, Campi, perché passa, non ce ne accorgiamo, ma in realtà non ce ne vogliamo accorgere, è una destrutturazione interna di ognuno di noi.
1: Non c'è tempo per noi, come si diceva, come cantava qualcuno qualche tempo fa. Forse non ce ne sarà mai, ma invece in questo momento c'è il tempo per noi, Robert. E qui nella nuova stagione, siamo alla quarta stagione, che cosa ci porti di bello e di buono?
2: Ma oggi, caro Campi, vedo che lei è in grande forma, questo mi allieta. Voilà le mots.
1: Voilà la chose.
2: E noi siamo partiti in questa zona retina per dare ai nostri astanti una minestra con il pane, che è una delle specialità di questa zona autoctona, ma in piena destrutturazione noi in realtà abbiamo una ricetta coperta che prevede la trippa col sugo, caro Campi, che è chiaramente una proposta che va bene anche a omnes, come si dice in latino, verso
1: sì,
2: tutti.
1: Ottimo.
2: E quindi una trippa col sugo peculiare particolarità di questa zona territoriale, che prevede 800 grammi di trippa già lessata, una cipolla, una carota, una costola di sedano, 400 grammi di pomodori, un cucchiaio di conserva e 4 etti di carne macinata, per metà maiale e per metà vitella, caro Campi.
1: Ottimo la mescola, sì.
2: Chiaramente innaffiato tutto con vino rosso o bianco, a seconda delle preferenze e a seconda del tempo che sia a disposizione. Il tempo è indefinito, Campi.
1: Certo che sì, stiamo giocando col tempo, stiamo giocando con questa bella, bella nuova iniziativa e con questo bellissimo piatto che ci stai proponendo.
2: Assolutamente, in futuro, dalla prossima volta, Campi, io le annuncio che ogni piatto avrà una, praticamente, che sarà legato ad un pezzo chiaramente francese, di canzone francese degli anni 60-70. Noi abbiamo deciso di agganciare questa proposta con un sottofondo musicale per gli attacchi.
1: E questa è una grande proposta, perché le novità per i nostri ascoltatori, per il nostro stesso gruppo, sono sempre importanti, per quanto è importante il tempo. Quindi il tempo si rinnova e con esso siamo pronti a rinnovarci anche noi. Quindi la tua iniziativa è più che mai interessante per noi, è più che mai sposata, diciamo.
2: Meglio e più le sardo, occorre diversificare anche a livello di destrutturazione, Campi, lei insegna.
1: Certo che sì. Con questo io ti ringrazio, Robert, e naturalmente allora la prossima settimana con un nuovo piatto di Robert della Bourguignon. Ciao Robert.
2: Au revoir à tout le monde.

0: l'ora ufficiale di Radio Tigullio. Sono le 14:33.
1: Radio Tigullio. Radio Tigullio. Tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

0: E rieccoci, grande musica, ma soprattutto grande Robert Della Bourguignon. Sei contenta della preparazione di Robert, che è spadellato già, appena arrivato, ha fatto grandi promesse, grandi piatti, insomma, c'è da sperare bene per la nuova stagione?
1: Assolutamente sì, sono contentissima io e non vedo l'ora di assaggiare queste ricette di Robert. Sì.
0: Poi, come dicevi tu prima, effettivamente stare distanti, mi riconoscono la voce. Tu dicevi prima, no? Quando all'inizio, agli albori della puntata, effettivamente anche sentire la voce di Robert Della Bourguignon e di Val Galliano è un piacere anche per noi, addirittura.
1: Caspita, assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti, per me è un piacere, piacerissimo aver di nuovo rincontrato loro, averli riascoltati, aver scoperto tutte queste nuove cose che ci hanno offerto. Mi sei mancato anche tu, Campi, devo dire la verità, e prima di tutti.
0: Ma
1: però
0: non lo so.
1: Vedremo come andrà la stagione, poi te lo saprò dire più avanti, e però sicuramente prima di tutti noi e i nostri amici ascoltatori, assolutamente
0: sì. Vuoi ricordare qualche cosa agli amici ascoltatori prima di entrare nel vivo del punto di Maya, di raccontare anche l'esperienza di questo percorso, che è veramente un'esperienza?
1: Guarda, mi fai tu l'indovinello, giustamente per diverse stagioni li ho fatti a te, ma ti riferisci alla mail, Campi, per caso?
0: Ma assolutamente sì, i nostri amici ascoltatori ci devono scrivere il modo più vicino per poterci vedere, anche se non ci vedono.
1: Allora, ok, allora vediamo se me la ricordo. La nostra mail, carissimi amici,
0: aia,
1: è anime.viandanti@gmail.com.
0: Brava Maya, sei stata veramente brava, bravissima. Siamo qui alla Verna, veramente un posto da brividi nel cuore, neanche più sulla pelle, perché sulla pelle si va oltre e si entra nel cuore. Noi andiamo avanti, andiamo sempre avanti, ma ecco Maya, tu ti guardi indietro ogni tanto?
1: Io sì. Sì, mi guardo indietro senza girarmi, diciamo che io mi rincorro da sola.
0: Mi rincorro da sola, senza girare, come le bottiglie, non vanno girate, no. Mai appunto una bottiglia di Barolo non va girata, va messa così nella cantina, resta fissa, posizione obliqua, al giusto, in modo che non si guardi troppo indietro, anch'io credo che sia così il da farsi. No, è stata un'estemporanea, mi è venuta così, perché si parla di tempo, allora sai, nel tempo tante persone guardano all'indietro, non guardiamoci mai all'indietro se non per osservare semplicemente delle cose, ma non per affossarsi su quello che è passato.
1: Assolutamente, per quello appunto che ho detto, noi andiamo sempre avanti e poi le nostre vecchie versioni ci vengono dietro, ma non abbiamo bisogno di girarci, ecco.
0: Non abbiamo bisogno di girarci, abbiamo bisogno soltanto di osservare quello che è accaduto qui alla Verna, perché qui alla Verna 800 anni fa San Francesco ricevette le stigmate, quindi questo già vale tutto quello che vale qui in questa terra.

0: appunto di Maya.
1: Ah, finalmente, finalmente, di nuovo il punto, Campi. Mamma mia, perfetto, sono emozionata. Finalmente il punto, sono emozionatissima e quindi per ripartire alla grande non potevo non parlarvi di chi? Della veneratissima Madonna del Buio, situata presso la cappella inferiore del santuario del Sacro Sasso, e poi spiegherò anche perché. Tu lo sai, Campi, perché si chiama Sacro Sasso?
2: Ma naturalmente mi cogli come al solito di sorpresa, ma io sono abituato alle sorprese, aspetto e attendo con piacere, come tutti i nostri amici ascoltatori, che continuiamo a salutare e ringraziare, di quale sia questa ragione.
1: Dovrete aspettare un attimino perché lo dirò dopo.
2: Dobbiamo fare buio in sala?
1: Sì, buio. Più che mai oggi buio in sala, visto che è la Madonna del Buio, e questo perché è situata nella cappella inferiore del santuario. Perché questo? Perché per arrivarci bisogna scendere delle scale, e simbolicamente scendere come se noi scendessimo nelle nostre profondità, quindi nelle nostre oscurità, e quindi si arriva a questa statua che però la Madonna viene considerata la Madonna della luce, ovvero che vince le tenebre, quindi lei ci può aiutare a uscire da questa ombra e ritornare alla luce. Ma
2: Bella.
1: Ecco, il santuario, diciamo, la prima pietra venne posata nel 1347, dopo l'apparizione della Vergine a una bimba del posto chiamata Caterina, e questo per volere di un monaco, beato monaco Martino, che si stabilì lì per vivere da eremita, e questa statua fu intagliata in un unico pezzo di sorbo da Andrea Cavalcanti.
2: Cavalcanti, esatto, chi dovremmo chiamare in causa? Valgalliano.
1: Esatto, per chi non lo sapesse, era l'allievo di Donatello. Caspiterina.
2: E qui sono nomi e cognomi che fanno venire i brividi, tanto quanto il sentiero delle fate.
1: Assolutamente sì. Beh, qua precisiamo, siamo a Bibbiena, sempre ad Arezzo, ma siamo a Bibbiena.
2: Qualche chilometro sotto la Chiusi di Laverna e qualche chilometro da Laverna stessa, certo.
1: È vero. Comunque, adesso poi ti svelerò sia cioè due miracoli, perché questa con, diciamo, questa statua, la Madonna, avvennero diversi miracoli, ma in particolare ce ne sono due che sono fondamentali. Anticipo solo che uno riguarda la collocazione della statua e il secondo appunto il sasso, ma ve lo dirò dopo la pausa e la musica.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Rieccoci amici ascoltatori sul sentiero delle fate con Maya Punto che ci racconta, come al solito, bentornata, ci racconta delle storie veramente fantastiche. Il primo miracolo, il miracolo 0.1 comunque, è l'apparizione di Maya Punto a Radio Tiguglio, è entrata qui negli studi stamattina e quindi già questa è la prima miracolazione, e poi successivamente arriveranno quelle che di cui ci parlerà lei.
3: Ecco, esatto, parliamo di quelle che sono le più importanti e interessanti. Allora, primo miracolo, siamo intorno al 1512, riguarda, come dicevo, la collocazione della statua che in un primo momento venne deposta ai piedi del Sacro Sasso, e poi vi svelerò perché la storia del sasso. Poi, per comodità, i bibbienesi la spostarono nel centro di Bibbiena, però nella notte tra il 21 e il 22 marzo la statua scomparve, aiuto, e quindi la mattina, quando se ne accorsero, corsero dai frati del santuario e andarono dal priore accusandolo a gran voce di averla rubata, ma lui disse non siamo stati noi assolutamente, scendete con noi nella cappella e vi faremo vedere che non c'è. Invece, quando scesero, la statua c'era proprio, e quindi rimasero sconvolti. E cosa successe? Gli consigliarono di riprendersi la statua e chiudere la chiave per sicurezza. Benissimo, e così fecero. La mattina dopo i bibbienesi andarono a controllare e la statua era scomparsa di nuovo. E allora cosa fecero? Ritornarono al santuario, però nel mentre c'era la neve fresca fresca appena caduta, e sulla neve c'erano delle impronte, al che loro dissero: allora no, non sono stati fratti. E così capirono che la statua stessa, cioè ovvero la Madonna, da sola ritornò per sua volontà al santuario, quindi le impronte erano le sue, che approfittò del chiaro di luna nella notte, al buio, nel silenzio, per ritornare dove lei stessa aveva scelto di stare.
2: Ma appunto, cosa dire? Come al solito, noi ti ringraziamo perché il tuo racconto è, cioè non è il tuo, cioè quello che ci hai spiegato è veramente degno di grandi attenzioni, grandi attenzioni. Sei contenta?
3: Assolutamente sì, però adesso ti devo svelare la storia del sasso, il secondo miracolo, ovvero siamo intorno al 1530, un gruppo di giocatori di carte si rifugiò per il caldo all'interno del santuario, ma uno di loro perse tutti i soldi, quindi arrabbiatissimo prese un sasso, bestemmiando lo lanciò contro la statua e colpì la mano che, pur essendo una statua, iniziò a sanguinare. Poi loro rimasero chiaramente sconvolti, lo dissero a tutto il paese. Poi cosa successe?

0: Che il sangue svanì, ma il segno è ancora presente, ancora oggi lo possiamo vedere e noi lo abbiamo visto.
1: Chissà la faccia, io immagino la faccia di quello che tirò il sasso e vide questa scena. Veramente interessantissima questa cosa, ma siamo arrivati alla fine. Anche questa volta, come primissima puntata, prima puntata della quarta stagione, dal Monte Penna, dal sacro Monte Penna di Laverna, provincia di Arezzo, salutiamo tutti quanti da
0: Mai appunto
1: Gianfilippo Campi. Hasta luego.
0: Ciao!

0: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7.
1: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
1: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero... Le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
3: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
4: Jazz e dintorni.
3: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
4: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
3: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
5: Sveglia! La tua giornata cambia ritmo! È arrivato il Morning Show!
6: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
7: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.
8: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 20.

0: aperto alla musica indipendente, ora musica weekend in questo caso, perché il sabato e la domenica vi faccio riascoltare tutte le novità della settimana. Io sono Riccardo Pellegrini, pronto con le novità di oggi, che però sentiamo tra poco, perché prima c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1979.

Love on Me, grande pezzo dei Delegation, oggi ad aprire Ora Musica dal loro album Eau de Vous, album davvero bellissimo, molto funk del 1979. Siamo alla novità, al primo ascolto, vi presento A metà strada.

0: strada esiste perché sai, l'amore è un posto.
1: Ora musica, intervista.
2: Oggi a Ora Musica, nello spazio interviste, parliamo di Marziam, in programmazione con Canzone di Lucio Dalla, la sua reinterpretazione di questo brano. Ci sono diverse cose che mi incuriosiscono e allora mi collego subito con lui, che sta in Francia, se ho capito bene. Ciao, ben trovato.

0: incuriosito un po' per volontariato, le chiesi se aveva bisogno di qualcosa, di pane, qualcosa che gliel'avrei portato così che l'avrei conosciuta di persona. Quando la incontrai andò avanti a parlarmi di me finché alla fine disse: aspettami qua, ho una cosa per te. È andata in un'altra stanza, io ero giovanissimo, è tornata a mani vuote. Io pensavo 100 euro 50 euro per l'associazione, invece mi disse: ti regalo un nome, perché nessuno regala un nome, ti regalo Marzia. Io non ci feci caso, poi dopo invece con il progetto della musica lo usai un po' casualmente, da lì non l'ho mai più abbandonato.
1: Perché ti definisci il non cantante?
0: Ma in realtà non so neanche se so cantare bene. Intanto non ho mai pensato nella mia vita di fare il cantante, mi stupisce molto la situazione generale, politica, alla quale sono interessato, mi piace il mio lavoro. E il canto l'ho sempre vissuto come un modo per comunicare, per esprimermi, per sfogarmi, per scrivere. Quando ero più giovane dicevo: canto per non andare dallo psichiatra.
1: In realtà sono liberatorio, quindi.
0: Sì, poi sono comunque una persona molto creativa e quindi anche giocare con la musica per me è un dono, ecco.
1: Tra l'altro di musica che ti riguarda ce n'è parecchia, perché vedo che c'è un EP, Reinterpretazioni, e poi però anche un album di inediti che dovrebbe arrivare per l'autunno, giusto?
0: Sì, siamo usciti con questo singolo, canzone, che mi sembrava un po' il più simpatico per l'estate. E nelle prossime, il 28 di settembre uscirà questo EP con altre canzoni, tra cui sempre si chiama Reinterpretazioni la raccolta, proprio perché sono tutte cover.
1: E tra l'altro vedo che si va dai Placebo, sì, a Michele Bravi, cioè molto ampio come forbice per quanto riguarda i generi, diciamo, no?
0: Sì, senza mettermi in confronto con questi artisti, ovviamente, soprattutto, non so, anche per dire, dalla cantante canzone, o in questo EP c'è anche Mango con Bella d'estate. Bello. Capisci che per un non cantante soprattutto
1: però sai che a volte quando c'è il cuore si batte la tecnica.
0: Bravo, io la penso così, però sono comunque artisti che hanno un cuore imparagonabile, quindi è soltanto un gioco ed è soltanto un utilizzo che io ho fatto di qualcosa di loro che sento anche mio, tutto lì.
1: Noi adesso andiamo ad ascoltare Canzone, con la promessa di risentirci quando poi uscirà il tuo album di inediti, che mi incuriosisce.
0: Non
1: diamo
0: l'ora
1: a chi ci segue le coordinate per raggiungersi.
0: C'ho Spotify, dove raccolgo insieme anche ad altri distributori come Apple Music eccetera tutta un po' la mia musica. Non sono un grande amante dei social, ma ho un profilo TikTok e un profilo Instagram sempre con il nome Marziam.
1: Ti raggiungeremo lì, quindi
0: sì,
1: ecco.
0: Sì.
1: Grazie a Marziam per essere stato a Ora Musica.
0: Ringrazio te, saluto tutti e una buona giornata.

la Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.

0: Maurizio Pirovano è tornato con un nuovo album che si chiama Fiori dal deserto e questo singolo Commedia americana che troviamo nelle varie classifiche di gradimento radiofonico, visto che è molto trasmessa dalle radio. Bentornato Maurizio Pirovano. C'è anche Vincenzo Capua a Ora Musica. Nuovo singolo si intitola Non ho mai imparato.
1: Non ho mai imparato come si fa a crescere.

hanno mai imparato che questa felicità è solo dentro di noi? Beh, da questa frase che chiude la canzone di Vincenzo Capua potremmo aprire un bel argomento, no? Di quegli argomenti interminabili, la felicità. Cos'è la felicità? Spesso la felicità è quella cosa che quando c'è non riconosci, poi quando ti capita di rivivere un ricordo o cose di questo tipo dici: ah, come eravamo felici, e allora lì te ne rendi conto che insomma l'hai vissuta.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 15 e 33 minuti. I love my
2: radio. Radio Tiguglio.

Da Bologna e Tepura con Baby Turesti. Tepura sono nati nel 2025 da un'idea di Dennis Forlani e Andrea Papotti, e questo è il loro nuovo singolo. Tra le novità di Ora Musica, già da qualche settimana c'è anche Casper, la canzone di Silvia Alibrandi.

Silvia Librandi, anche oggi in programmazione con Casper. E a proposito di brani in programmazione ad alta rotazione, la più trasmessa della settimana ora, Kelly.

Francesca Zagara con Davide Buzzi, Come non ci fosse un domani, è il titolo del loro brano pubblicato in occasione dell'estate 2026, oggi ancora qui a Ora Musica tra le nostre promozioni. Spazio adesso a Sorriso, Dillo alla Luna.

Dillo alla Luna, la canzone di Sorriso, anche oggi in promozione qui a Ora Musica. Oh, torna Charles Onyabor, figlio del leggendario musicista nigeriano e pioniere dell'afrofunk William Onyabor. Lui è cresciuto tra Nigeria e Italia, esce un album bello ricco, sono ben 18 tracce, e il singolo che lo rappresenta è Cho Cho Cho.

0: Ciao, questa è la canzone che rappresenta l'album di Charles Onyabor. L'album si chiama Legacy Continua e sta andando già molto forte in diversi paesi d'Europa, compreso naturalmente la Nigeria, che è il suo paese d'origine. L'hai ascoltato qui a Ora Musica.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: Ora Musica, le novità del giorno.

Ora musica, novità al primo ascolto per i Tutto Tace. Tutto Tace è il risultato dell'incontro di Massimo Rusi, cantante e chitarrista, con Riccardo Quelderiso, Federico Bentivoglio e Andrea El Calofi, che è chitarrista di questo progetto, che ora esce con questo singolo che rappresenta naturalmente un disco che arriverà nelle prossime settimane e si intitola Signori. Altra novità di Ora Musica riguarda Gianluca Amoruso. La canzone si chiama Pura Così.

0: Fino a impazzire,
1: pura così, nuda così, sotto la pelle fino a impazzire. Questo canta Gianluca Amoruso in questa sua nuova canzone, novità Aura Musica. Spazio anche a Tati S, giovanissima voce in programmazione già da diverse settimane, con questa canzone che è L'incontro.

0: L'incontro, la canzone di Tati S anche oggi tra le promozioni di Ora Musica.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Ehi, da brava.
3: Radio Mania, Day by Day.
4: Non va bene
3: con Luigi Guarneri.
5: Vi aspettiamo tutti.

0: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
1: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.
2: Ogni sabato mattina dalle ore 1 su Radio Tiguglio Web.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino, con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.

0: Lontana, e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Anche oggi Davide Buzzi con Matto di te qui a Ora Musica, nel nostro spazio novità della settimana. C'è anche Nearco.

Abbiamo una vita sola, ce lo ricorda Nearco con questo singolo ad altissima rotazione qui a Ora Musica. Novità per Nicola Ferrari, questo artista di Sassuolo che è veramente inesauribile, un singolo dietro l'altro, alternando canzoni in inglese e canzoni in italiano. Questa è in italiano e si intitola Le cose che sai.

0: Le cose che sai, la canzone di Nicola Ferrari oggi chiude il nostro spazio Ora Musica. Se volete vi segnalo la pagina Facebook Ora Musica e anche la mia pagina Instagram per entrare in contatto con me, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora. Radio Tiguglio.
3: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.

0: Luther Vandross, questa era Ain't No Stopping Us Now, canzone che Luther Vandross riprese dai McFadden e Whitehead, che la pubblicarono nel 79. McFadden e Whitehead erano gli architetti, no, della Philadelphia International Records, che vedeva tra le sue fila personaggi come gli OJs, Harold Melvin and the Blue Note, Billy Paul, Patti LaBelle e altri grandi, altri giganti, direi, dell'R&B. Dicevo di Luther Vandross con questa Ain't No Stopping Us Now, canzone che apre il documentario a lui dedicato a 20 anni dalla sua scomparsa e che potete vedere su Apple TV e Prime Video. Ve lo consiglio perché insomma è bellissimo, ci sono filmati inediti e alcune interessanti interviste di tutti quegli artisti, no, che hanno collaborato appunto con il grande Luther. A proposito di blues, un altro consiglio che vi do è quello di seguire un programma dedicato all'R&B condotto da un mio carissimo amico, un saluto, Gianfranco Piria. Lui è uno che con il blues c'è nato, lo trovate facilmente cercando il suo programma che è intitolato Me and Blues. Ciao Gianfranco. Detto questo, possiamo iniziare il nostro appuntamento di Pop Up Weekend.
1: Pop Weekend. Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini,
0: che insieme allo zio Frank che sta in regia oggi siamo un po' malinconici perché stiamo riesumando un po' di foto fatte durante le nostre vacanze scambiandocele tramite WhatsApp, una cosa un po' da nerd se vogliamo, ma va bene uguale, vero zio Frank? Ad ogni modo, la cura che fa passare tutti i mali è la nostra musica.

Si diceva della cura che ha la musica, no? Di poteri ne ha tantissimi, ma non solo a scopi terapeutici con tanto di prove scientifiche che già conosciamo, ma anche quello di, diciamo, andare a recuperare pezzi che hanno avuto un grande successo nel passato per riportarlo ancora su onde altissime nel presente. Vabbè, questa degli Alcazar è del 2000, quindi sono già passati 26 anni, ma allo stesso modo riprendeva un successo che proveniva dalla famosa disco music degli anni 70, e in questo caso con questo sample di Spacer di Sheena and the Devotions, dove manco dirlo c'erano due nomi di fama mondiale come Nile Rodgers e Bernard Edwards, nonché il core degli Chic. Era Crying at the Discotheque, ascoltata oggi in Pop Up Weekend, dove ora arriva la voce di Elisa con la sua No Hero.

Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari ritrovati in questo fine settimana qui all'interno di Pop Up Weekend. Fine settimana che per molti potrebbe suonare un po' come un proseguimento, no, di una vacanza da poco conclusa, perché alla fine diventa un trauma, metaforicamente parlando, ovviamente, quella di ritornare al lavoro. E allora pensi, ma sì, dai, spendo questi pochi giorni facendo un giro in montagna, così ritorno rilassato al lavoro. Oppure questo weekend potrebbe diventare l'ultimo prima di partire, ma in ogni caso, dai, fateci sapere se avete dei progetti, no? Se avete pianificato qualcosa di interessante, il numero lo conoscete, con un messaggio, con un vocale al 338-7824-144. Noi nel frattempo vi facciamo sentire un po' di bella musica, come questa di Post Malone, che arriva con la sua I Had Some Help.

come tutti i suoi pezzi di grandissimo successo, anche questa Cream venne scritta, no, da Prince in pochi minuti. Addirittura in un'intervista fatta molto tempo fa, lui disse, anche se in modo molto ironico diciamo, che il testo lo scrisse mentre si guardava allo specchio. E questo rispecchia, scusate il giro di parole, quanto detto un istante fa, no? Cioè che per l'appunto Prince in pochi minuti scrisse questa Cream come tanti altri suoi successi. Leggendo Verità, a voi la scelta su cosa credere. Nel frattempo ce lo siamo ascoltati con Cream, era Prince in Pop Up Weekend.

singolo per quanto riguarda la voce di Katy Perry era Watch It Burn. Katy Perry che non si ferma nemmeno dopo che il suo tour mondiale, il The Lifetime Tour, è giunto alla conclusione alla fine dell'anno scorso. Tuttavia questa cantante americana molto energica continua ad esibirsi dal vivo in importanti festival ed eventi speciali in giro per il mondo, e proprio la prossima settimana si esibirà a Baku in Azerbaijan prima dell'inizio del Gran Premio di Formula 1, mentre il 12 dicembre, se siete dalle parti di Santo Domingo, Repubblica Dominicana, la potrete vedere e sentire al Festival Presidente. Ora dal passato ci sono Katrina and the Waves.

tante One Hit Wonder, che è l'equivalente del nostro meteore musicale, cioè canzoni che hanno avuto un successo mondiale ma che non sono mai state seguite da altri successi per mille motivi, no? Uno dei quali è che il cantante o la band che le suonava non hanno più pubblicato nulla che potesse ripetere il successo dell'unica canzone che avevano fatto. Insomma, sto giro di parole per dirvi che questo pezzo del 1983 recentemente è entrato nella categoria del miliardo di ascolti su Spotify. Voi che conoscete molto bene questa piattaforma, lì ci sono diverse classifiche, una di queste è la categoria degli ascolti che hanno superato il miliardo di streaming, che sono all'incirca 700 brani, non male, voglio dire. Una di queste era proprio di Katrina and the Waves con Walking on Sunshine, ascoltata oggi in pop.

L'album in cui era inclusa era Spirito Divino, sto parlando ovviamente di Zucchero, grandissimo album. Questa era Papà Perché, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend, dove ora ci facciamo un po' di fatti vostri. Ecco, non vogliamo invadere il vostro spazio più di tanto, ma almeno ci garba sapere che cosa fate in questo fine settimana. Già ve l'avevamo chiesto prima, se avete dei progetti, no, o come tali li dovete rimandare alle prossime vacanze di Natale, perché insomma si dovrà pur ritornare al lavoro, o no? Ci deve essere qualcuno che lavora, o no? Allora, cominciamo da Luigi. Lui è in partenza da Torino per fare trekking in Val Formazza, in Alto Piemonte, vicino al confine con la Svizzera. Quindi immagino una buona camminata a te, Luigi, innanzitutto, ma immagino già sentieri a go-go conditi da vista mozzafiato. Ciao Luigi, partenza per Fiumicino, destinazione aeroporto, non per le mie vacanze ma per quelle di mio fratello. Questa è Anna di Capranica, in provincia di Viterbo. E sì, almeno goditi il viaggio lì, Anna, e pensa a quando le dovrai fare tu, no? Una soddisfazione un po' misera, ma almeno nel tuo immaginario le puoi pensare, magari proprio quello di Natale, facci sapere. Viviana di Tivoli invece scrive praticamente in modo lapidario: oggi è il mio grande giorno, lancio col paracadute. Buona fortuna, non posso dirti nient'altro. Roberto e Milena ci dicono che semplicemente si stanno recando al supermercato a fare spesa. Io dico che è una missione quasi impossibile questa, perché trovi il mondo da quelle parti. Comunque, buona fortuna anche a voi. Oggi in casa di amici per il compleanno di una nostra amica, questa è Monica di Bari. Saluti a te Monica e per tutti gli altri. 338 78 24 144, nella seconda ora leggeremo un'altra bella tornata di amici che si sta divertendo o che sta ritornando semplicemente al lavoro.

0: a miscelare diversi stili musicali come il blues, il jazz, il rock e la musica popolare napoletana. Come lui non c'è nessuno, non c'era e non c'è nessuno. Era Pino Daniele con Sara, non piangere, che ci ha portato in conclusione della prima ora di programma. Ora breve pausa e poi saremo di nuovo qui.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.
0: Del caffè ancora in mano, che ci volete fare? Ci siamo incantati un attimo io e il DJ Franklin nella pausa, o invece ritorniamo a capochino ai nostri posti, pronti per ripartire con un altro carico di bella musica, iniziando da Noemi e Rocco Han con Oman. Noi intanto finiamo il caffè.

Killers, questa era Human, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend. Quindi questo ritorno dalle vacanze comporta sempre un impatto psicofisico molto, molto importante, noto come stress da rientro dovuto al passaggio improvviso, no, dai ritmi rilassati che si sono trovati durante il periodo delle vacanze, del tempo libero, agli impegni della routine quotidiana che ci aspetta dopo che siamo rientrati. E questo lo dico perché, nonostante siamo già rientrati da una settimana, almeno parlo per noi qui a microfoni di Pop Up Weekend, questo non ci ha fermato dal ritornare in studio ancora con il bicchiere del caffè in mano, ce la siamo presa troppo comoda, vero zio Frank? Dobbiamo essere più veloci, più celeri, che dici? Beh, nel frattempo che i nostri corpi si abituano di nuovo alla routine quotidiana, la musica sicuramente ci aiuta, e in arrivo adesso c'è Damiano David. No.

Gianna Nannini senza fine, ancora una volta con la sua America qua reinterpretata insieme a Marrakesh. Siete all'interno di Pop Up Weekend. A proposito di gente longeva, tra poco vi parlerò di due splendidi ottantenni che sono ancora sulla cresta dell'onda, due nomi che sono ritornati con la loro musica e che sicuramente faranno ancora parlare molto. Tra poco vi dico tutto, quindi rimanete qui.

Se c'era bisogno di sottolinearlo, lo hanno fatto anche alla fine. Gli EMF, questa era Unbelievable, una delle canzoni che univa il rock con l'elettronica, no? La cosiddetta musica alternativa che andava in voga nei primi anni 90. Qui siamo nel 1991 e mentre dall'altra parte dell'oceano iniziavano ad imperversare Nirvana, Soundgarden, eccetera eccetera, da questa parte dell'oceano, in Inghilterra soprattutto, c'erano questi EMF con un album di grande portata, di grande successo, intitolato Sugar Deep, il quale ottenne un successo smisurato anche in America. Adesso non ricordo esattamente, ma penso che arrivò tra le prime posizioni, se non la prima, nei singoli, tant'è vero che a New York si sentiva tantissimo. EMF ascoltati oggi qui in Pop Up Weekend, dove ora ritorniamo in Italia e lo facciamo con un artista che aveva una tonalità, una voce che nessun cantante in Europa e nel mondo riusciva ad eguagliare con la sua timbrica vocale. Questo artista aveva un nome che molti di noi non hanno mai dimenticato, lui era Mango e questa è Come Mona.

Sì, in un periodo caratterizzato da una calura insopportabile dove tutti ci si augura che possa finire subito, ma che dico subito, adesso, ora, un'estate rovente di neve che ci sta proprio a pennello. Nel frattempo, visto che il tempo ci aiuta, hai voglia se ci aiuta, ci dedichiamo alle nostre abitudini fuori dal nostro perimetro di casa. Ad esempio, e qui andiamo a salutare un po' di persone che ci hanno scritto al 338-7824-144, salutiamo, dicevo, Eugenia di Parma, lei si dedica ai pelosetti a quattro zampe. Eugenia scrive: passeggiata con il cane, prima con il mio e poi come dog sitter. Ebbè, insomma, negli ultimi anni è diventato un importante servizio per quei proprietari di cani che per motivi spesso di lavoro sono a casa solo poche ore. Questo del dog sitter o della dog sitter, impegno e una passione per il mondo pet sono le basi per, diciamo, prendersi cura, no, dei cani o dei gatti e tutto quello che ne consegue. Davvero un bel servizio, brava Eugenia. Ho appena finito di imbiancare la casa, indovina cosa devo fare adesso? Carla ci scrive così dalla provincia di Pisa, me lo immagino Carla, olio di gomito e via con le pulizie straordinarie, in questo caso come se non bastasse tutto quello che hai fatto prima veramente questo lo so, te lo dico in prima persona. Se volete fare come le nostre due amiche e raccontarci cosa state facendo in questo fine settimana, che si presume sia di rientro, no, dalle vacanze, ma non è detto, scriveteci o mandateci un vocale al 338 78 24 144, noi vi accompagniamo con la nostra musica.

Gold, Neil Young ritrovato all'interno di Pop Up Weekend. Neil Young che ha spaventato un po' tutti, no? Quando si è preso una pausa che sembrava un addio, ma nei fatti poi si è scoperto che non lo era. Perché dico questo? Ma perché quando a febbraio Neil Young ha cancellato all'improvviso il suo tour europeo, molti hanno pensato che fosse arrivato il momento di rallentare, alcuni avevano pensato che fosse finita. Del resto, a 80 anni e dopo oltre 6 decenni di carriera, nessuno avrebbe avuto il diritto di stupirsi, no? È logico. E invece Neil Young ha fatto quello che ha sempre fatto, cioè ha seguito il suo istinto, e oggi sappiamo che quella pausa era soltanto una parentesi, diciamo, per riprendere un po' il fiato. E in questo mese torna sul palco con i suoi Chrome Hearts per due concerti speciali insieme a Willie Nelson, il 22 di settembre a Bridgeport e il 24 a Philadelphia, prima del tradizionale appuntamento con il Farm Aid del 26 settembre, festival benefico che lui stesso contribuì a fondare nel 1985. E voi adesso pensate che sia tutto qui, no? No. Infatti proprio in questo fine settimana esce Second Song, il suo nuovo album, dove ci sono solo 7 tracce ma registrate con un approccio semiacustico che richiama alcuni dei momenti più intimi della sua carriera. Insomma, alla veneranda età di 80 anni è ancora operativo, e se da una parte noi che lo conosciamo da tempo ci fa, diciamo, piacere risentirlo, dall'altra parte i giovani di oggi hanno imparato a conoscerlo e a lodarlo. Niente male. Neil Young con Heart of Gold, ritrovato all'interno di Pop Up Weekend. Pop Up.

Chiama Elodie, questa era X a chiudere il nostro appuntamento di Pop-Up Weekend. Dove in ultimo ringrazio tutti voi per aver partecipato e ascoltato il nostro programma con i vostri messaggi, per aver interagito con noi. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin, nonché lo zio Frank come comunemente lo chiamo. Grazie per il tuo supporto tecnico. Io sono Ernesto Gandini e vi aspetto qua il prossimo fine settimana.

0: Su Radio Tiguglio va ora in onda
1: il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

Bentrovati amici, siamo presenti a un nuovo appuntamento di Flashback Music Memories, il meglio degli anni 70, 80, 90 e 2000. Musica stupenda per rivivere bei ricordi. Partiamo subito con il primo brano in programma. Naturalmente in studio, vi ricordo, Corrado Marescalco. Si parte!

0: Chicca in apertura di Flashback Music Memories 1979. Il brano è una cover in realtà, ma questa è la versione universalmente conosciuta, uscita appunto in quell'anno 79 dall'album Chicago 13 Disco Music anni 70. Street Player Chicago. È il ritmo di Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore.
1: Le ragazze ci sorridono.

0: sicuramente grande successo per la voce del cantautore bolognese Luca Carboni. È il singolo di questo grande artista. La canzone fa parte di un elenco di brani e altre opere con lo stesso titolo, genere pop rock, musica d'autore. 18° long play all'attivo per il cantautore bolognese, appunto Luca Carboni. Si chiama Le ragazze. Analizza le ragazze alla sua maniera. Abbiamo il saluto del nostro amicone che è all'ascolto.
1: Un saluto a tutti gli amici di Flashback Music Memories, da Giovanni alias Master B, Dr. DJ, e soprattutto al, in particolar modo all'amico Corrado Marescalco. Ciao Corrado e a tutti voi buon programma Flashback Music Memories.

per quanto riguarda la musica black. Il singolo del cantante statunitense George Benson, Immenso, pubblicato il 3 luglio del 1980 come primo estratto dal long play omonimo, genere disco, produttore Quincy Jones UK, 400.000 copie. Gimme the Night, George Benson. Musica senza tempo, in studio Corrado Velescalco con Flashback Music Memories.

uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Ok amici, siamo arrivati al 2018, abbiamo inserito anche questo brano dei Maneskin, è il singolo del gruppo musicale italiano pubblicato il 28 settembre del 2018 come secondo estratto dal primo album in studio, Il ballo della vita, genere rock. Maneskin con Torna a casa.
1: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho.
0: Il sound amico è Flashback Music Memories.

La vecchia volpe, Neil Young, 1984, con questo brano fantastico, genere country rock, musica acustica, hard rock, musica elettronica, gruppi di cui ha fatto parte Buffalo Springfield, ancora Crosby, Stills e Nash Young, dall'album Old Ways. Il brano all'ascolto era California Sunset, Neil Young.

International, Laura Pausini ha proposto questo grande successo nel 2006, che è poi una cover del fantastico brano di Riccardo Cocciante, Io canto. Decimo album della cantante italiana Laura Pausini, pubblicato in Italia appunto nel 2006, è genere pop, Io canto. E la ruota shuffle gira ancora a 360 gradi, naturalmente con Corrado Menescalco.

amici, siamo approdati agli anni 2000, per l'esattezza al 2008, con questo grande successo di Chris Martin, il grande leader dei Coldplay. È il singolo del gruppo musicale statunitense Coldplay, anzi no, britannico, pubblicato in quell'anno, appunto 2008, 12 giugno del 2008, come secondo estratto dal quarto album in studio, Viva la Vida, All Died, All His Friends. Grande produzione di Brian Eno per i Coldplay.

siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, Gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

Bentrovati amici, siamo presenti a un nuovo appuntamento di Flashback Music Memories, il meglio degli anni 70, 80, 90 e 2000. Musica stupenda per rivivere bei ricordi. Partiamo subito con il primo brano in programma. Naturalmente in studio, vi ricordo, Corrado Marescalco. Si parte!

Nuovo appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Ormai la nuova stagione è iniziata da un bel po' di tempo e sono veramente molte le novità discografiche e le nuove produzioni in circolazione in questo periodo. Iniziamo subito velocemente, non perdiamo tempo, con il primo brano, che è di un cantautore nato a Nottingham nel 1994, ha pubblicato già 7 album in carriera, il nuovo uscirà entro questo 2026. Il pezzo si intitola Never Can Tell, lui è Jack Bug.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Il pezzo racconta la difficoltà di capire di chi fidarsi davvero quando arriva il successo e invita tutti a seguire l'istinto lungo il proprio cammino. Never can tell, non si può mai sapere. Così dice Jake Bugg con questo nuovo singolo che anticipa il nuovo album che si intitolerà Alamo. Wynonna è una leggendaria cantante country americana, è nata nel Kentucky nel 1964. Anche per lei un nuovo album in uscita nei prossimi giorni. Intanto c'è un singolo dal titolo Am I Missing Out? Wynonna.

bel pezzo di Winona, Am I Missing Out, dall'album The Hard Truth, ormai pronto per essere pubblicato. Grande pezzo, molto intenso, che mette sicuramente in grande evidenza la sua straordinaria voce, molto graffiante, per questa cantante importantissima del country. E c'è un po' di country rock anche in questo pezzo che state già ascoltando in sottofondo, ed è di Brandon Flowers, che è il frontman dei Killers. Farà parte del suo nuovo album da solista, si intitola Tiger's Blood. Voi siete su Rock Wave.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock
1: Wave. Era da un po' di tempo che Brandon Flowers non pubblicava qualcosa al di fuori dei Killers, ricordo, formazione americana molto importante, di grande successo, nata a Las Vegas nel 2001, dicevo qualcosa di country, ma sicuramente anche un qualcosa del boss di Bruce Springsteen, un artista che Brandon ammira tantissimo e con cui tra l'altro in passato ha fatto anche qualcosa insieme. Il pezzo si chiamava Tiger's Blood. Torna ora un duo inglese che si chiama Shapes Like People, che a inizio 2026 ha pubblicato un album e nelle scorse settimane un EP di due brani. Il primo ve l'ho già fatto ascoltare la scorsa settimana, il secondo si intitola Bird in Song, Shapes Like People.

Le chitarre morbide, sospese ed avvolgenti degli Shapes Like People, Birding Song era il titolo di questo pezzo. All'inizio vi ho fatto ascoltare anche proprio il suono, il verso degli uccelli. Loro sono Carl e Kat, sono marito e moglie, sono due musicisti in attività da non molto tempo, hanno fatto già un paio d'album, arrivano dalla contea di Wiltshire. È il momento ora di un progetto francese di cui vi parlo molto spesso, sono i Nouvelle Vague. Loro prendono alcune cose degli anni 80-90 e li filtrano attraverso la loro sensibilità, con sicuramente influenze bossa nova. Hanno fatto ora un album interamente dedicato ai Depeche Mode. Nouvelle Vague, qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Forse non è uno dei brani più famosi dei Depeche Mode, infatti è stato registrato durante le sessioni dell'album Ultra del 1997, fu poi pubblicato in una raccolta come unico inedito per lanciare l'album The Singles 86-98. L'abbiamo riascoltato in questa versione molto particolare, la voce è quella di Melanie Payne, il progetto è quello dei Nouvelle Vague, direttamente dalla Francia. Ma ora tornano gli Embrace, torna la band di Danny McNamara, il pezzo si intitola Get Out on My Own Way.

Bel pezzo degli Embrace dal loro ultimo album, si chiama Avalanche, è uscito a giugno, ma stiamo ancora ascoltando varie canzoni perché ce ne sono veramente tantissime di belle e da farvi ascoltare, e ce ne saranno ancora nelle prossime puntate. Get Out of My Own Way era il titolo di questo brano per una formazione nata a Bradford nel 1993, in pieno periodo Britpop con tanti album all'attivo ad oggi. Arriva ora una band che è nata a Londra recentemente, 2024. Hanno appena esordito con un album dal titolo Afterlight. Loro si chiamano Starter Car ed è un progetto che è nato a Londra, però il leader Oisin Barnett si è trasferito a Glasgow e ha reclutato la band con dei volantini pubblicati un po' di qua e un po' di là per la città. Ci fanno ascoltare Now What To Say qui a Rockwave, Starter Car.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Sono Simone Russo e conduco su Radio Tigullio Web Nota nel Tempo, il programma che unisce passato e presente attraverso la musica, dalle grandi hit di ieri ai successi di oggi. Vi ricordo l'appuntamento ogni mercoledì dalle 18 alle 19 su Radio Tigullio Web. Vi aspetto, non mancate. Un saluto da Simone Russo.

0: di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadows Light con i Senza Radio.
2: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Ehi, dopo la
1: Radiomania Day by Day.
2: Non va bene.
1: Con Luigi Guarneri.
3: Vi aspettiamo tutti i lunedì e i giovedì alle ore 12 su Radio Tiguglio. Yeah, yeah.
4: Nome
5: Alex.
4: Cognome
5: sì.
4: Che fai?
5: Provo a fare lo speaker.
4: E dove?
5: Qui su Radio Tiguglio.
4: E il programma?
5: Troppo forti.
4: E quando va in onda?
5: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
4: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
6: Troppo forti.
7: Con Alex De Sì.
8: Radio Tiguglio.

Una delle canzoni più famose degli Smashing Pumpkins, Today, faceva parte di un capolavoro dal titolo Siamese Dream. Eravamo nel 1993, l'abbiamo riascoltato in una versione forse un po' più attuale, con delle chitarre distorte, una grande performance della cantante di questa band che si chiama Yonaka, sono inglesi, guidati da questa frontwoman che si chiama Teresa Jarvis. Il pezzo fa parte di una compilation che è un tributo vero e proprio alla band di Billy Corgan. Il lavoro si intitola Sandy Hearts to All My Dearies. Rimanendo in Inghilterra, questi si chiamano Happy Somethings ed è una formazione che è una produzione completamente autoprodotta, si occupano loro stessi della diffusione dei loro brani, tra l'altro vengono messi su Bandcamp e ognuno sceglie il prezzo da pagare per la loro musica. La canzone si intitola Consolation Street, Happy Somethings, dal loro nuovo album.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trio che arriva dall'Inghilterra, si chiamano Happy Somethings, in attività dal 2017, hanno sempre un certo ottimismo nella loro musica. Il brano infatti si intitolava Consolation Street, la via della consolazione. Ma intanto è arrivato Mark Everett, ovvero sia gli Hills, con un brano dal titolo All Forgotten, dal loro nuovo album.

Gli Hills, ovvero il progetto di Mark Oliver Everett, nato in Virginia, in attività dal 1991 per questa band che lui ha formato a Los Angeles, 16 album pubblicati e anche varie raccolte con vari inediti, cose un po' particolari. La band in pratica gravita sempre intorno alla sua grande personalità. In particolare questo pezzo parla dell'esistenza, della paura di scomparire dalla memoria. Infatti la canzone si intitola Tutto dimenticato. Già da qualche settimana invece vi parlo del progetto Pet Sounds, che sono storie di animali. In questo caso c'è una cagnetta che si chiama Margie, per un duo che arriva da Glasgow, si chiamano US Eyeball. Il pezzo si intitola Majority Say.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Pet Sounds è una compilation che parla di animali, 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe attraverso 15 grandi band indie pop. In questo caso era il duo scozzese degli US Eyeball. La canzone era proprio dedicata al cane di Halliday. A questo punto del programma vi porto in Australia per una cantautrice molto molto brava. È nata a Sydney nel 1990, questo è un singolo dal suo nuovo album dal titolo The Jam, in uscita in questo periodo. Lei si chiama Julia Jacqueline, il pezzo The Hardest Thing.

Un altro singolo che introduce il nuovo album per Julia Jacklin, cantautrice australiana che ha all'attivo già 3 album molto interessanti, così come lo è il nuovo. Ho già avuto modo di ascoltare i vari pezzi, vi assicuro che vale la pena di approfondire un po' la conoscenza di questa artista. The Hardest Thing era il titolo del brano. Ora è il momento di un'altra voce femminile, lei però è americana, è nata a Minneapolis nel 1997, ora però ha come base Nashville e ovviamente la sua musica risente sicuramente dell'atmosfera quella magica città. Brennan Wedel ci fa ascoltare un pezzo dal titolo When the Crazy Comes Out, dall'album che porta semplicemente il suo nome e cognome.

0: Wave.
1: Un esempio di come a volte le cose molto semplici riescano ad arrivare dritte al cuore. Lei era Brennan Wedel con When the Crazy Comes Out, dal suo album appena pubblicato, produzione Brad Cook, che ha collaborato anche con Bon Iver. Ma ora da Londra una band che si chiama Family Stereo.

Le atmosfere eteree di una band che si chiama Family Stereo arrivano da Londra e sono guidati da Fleck Watt, progetto indie folk nato a Londra. Lui è un classe 2001, quindi tutto sommato piuttosto giovane. Per la prima volta Rock Wave approda una formazione che è in attività già da un po' di tempo. Si chiamano Judah and the Lion, sono americani, arrivano da Nashville, e qui torniamo ancora in quella città importantissima americana. La loro musica è un mix di banjo, chitarre, ma c'è anche molto rock. Il pezzo che ci presentano si intitola Gravel Roads, fa parte del loro nuovo album I Am a Prism, per una band in attività dal 2011, Judah and the Lion.

0: Wave. L'onda del rock.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
3: Arriva il rock vero, il rock pulsante di una band che si chiama Deep Purple.

Ogni tanto ci sta, no? Un vero e proprio tripudio di tastiere, delle chitarre molto rocciose per quanto riguarda Deep Purple. D'altra parte un po' di rock, quello tosto, ogni tanto ci sta bene anche qui in questa trasmissione. Screamy Gibberish è il titolo di questo pezzo, fa parte del nuovo album dei mitici Deep Purple, un brano che conferma un po' lo spirito di una carriera veramente leggendaria che è diventata poi anche storia della musica mondiale ed in particolare della musica rock. Ma noi continuiamo con un progetto che arriva dal Belgio. Lui è Jay Bernard ed è il frontman di una formazione che si chiama Balthazar. Ha pubblicato un nuovo singolo che farà parte di un nuovo album che uscirà entro il 2026, si intitola Love Is On My Mind. Jay Bernard.

0: il meglio della musica rock.
1: Love is on my mind da Jay Bernard, questo artista che arriva dal Belgio, fa parte di Baltazar, formazione nata nel 2004. Con questo suo progetto solista sicuramente allarga gli orizzonti musicali verso sonorità più dirette, più leggere, mentre il progetto della band è qualcosa di più sperimentale, anche se non cose particolarmente difficili o elaborate. Arriva ora una band importantissima per quanto mi riguarda, una delle formazioni più importanti degli anni 80. Loro sono di Liverpool e sono sempre guidati da Ian McCulloch. The Light That Surrounds You è il nuovo singolo di Echo and the Bunnymen.

The Light That Surrounds You dall'album Apples for Isaac, brano degli Echo and the Bunnymen, formazione nata nel 1978, ricordo Ian McCulloch, classe 1959. E c'è una formazione newyorkese che secondo me si è ispirata un po' a quelle sonorità un po' dark, un po' ricercate soprattutto dei primi album della band di Liverpool. Si chiamano Interpol, anche loro sono giunti al loro nuovo album.

molto belle queste chitarre acustiche da questi ritmi un po' irregolari. Per quanto riguarda gli Interpol, è assolutamente inconfondibile la voce di Paul Banks, che guida questa formazione newyorkese in attività dal 1997. E a proposito di chitarre, lui è stato un vero e proprio grande degli anni 80. Si chiama Johnny Marr, ex chitarra degli Smiths.

Johnny Marr con It's Time dal suo nuovo album solista per l'ex chitarra degli Smiths, ma con una buona carriera da solista molto importante. Ricordo anche che ha partecipato al progetto Electronic con alcuni componenti dei New Order. Vage o Everything è il titolo del suo nuovo album, ma tornando agli anni 80 c'era una formazione che mi ha veramente catturato in quel periodo, anche se poi gli album successivi non sono stati mai all'altezza dei primi due. Si chiamano Dexys, Midnight Runners, sono tornati con questa ragione sociale dopo un periodo in cui hanno utilizzato solamente la parola Dexys. È il progetto di Kevin Rowland, Love è il titolo del loro nuovo album You Got The Love, la canzone Dexys, Midnight Runners.

0: Il meglio della musica rock.
1: Un brano molto melodico con un ritmo un po' stile Philadelphia, un po' Philly Sound, in questo pezzo di Dexys Midnight Runners, You Got The Love, ovviamente si intitolava questa canzone che fa parte del loro settimo album in studio, dal titolo Love. Siamo arrivati alla conclusione di questa lunga puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento, e vi lascio con un pezzo importantissimo degli Who. Ricordo ancora che hanno pubblicato un album dal vivo che raccoglie registrazioni del 2023, Live at Eden Project, insieme alla Earth England of Philharmonic Orchestra. A questo brano sono particolarmente legato perché è proprio la prima canzone che ho ascoltato in assoluto di questo grande gruppo inglese. Si chiama 515 e faceva parte in origine dell'album Quadrophenia del 1973. Vi mando un grande abbraccio e vi lascio in compagnia di questa grande formazione inglese. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Radio Tiguglio presenta
1: Max Bellè presenta Vintage Club.

della famiglia, della famiglia di clap your hand everybody. È vero? Ben arrivati Vintage Club, vi alzo le cuffie, grazie gentile. Vintage Club è arrivato, Max Vellet alla parte tecnica, Brian Vellet chiaramente, che non ci svelerà che anno è, perché lui va a prendere i vinili a seconda dell'anno. E allora, però, se è partito con Africa Bambata, no, aspetta, c'è anche gli UB40 insieme, Soul in Funk and Discos, mamma mia. Se non erro, siamo negli 88, 89, 87, mi sbaglio, Brian? Beh, immaginavo. Ben arrivati, buon ascolto di tutto quanto quello che faremo là. Pazzia assoluta, confermo, 1988. I'll be sure, Billboard Top 100 del 1988. Mi raccomando, fate bravi, state lì. Se avete da dirmi qualcosa, 348 349

Mi dice Brian che la versione originale all'interno dell'album ed è stato questo brano per la bellezza di 40 settimane nelle prime 5 posizioni della Billboard, ragazzi, americana, non è che l'ha fatta Sorrisi e Canzoni e TV, la Billboard è Billboard, dove c'è il meglio del mondo, quinta, tanta rovina. Arriva per me una voce che io adoro le voci femminili. La prima è Toni Braxton, perché Toni Braxton, a parte che è una cioè nel senso che che gestisce la voce in maniera esuberante, bella, brava. Mina, Angun, Toni Braxton, Whitney Houston, basta, posso andare a casa? Andiamo a casa? Però c'è anche questa, Anita Baker.

0: Just Because per Anita Baker.
1: Mi sono dimenticato un'altra voce femminile mondiale che va bene, è Shadeen. Però qualcuno in cuffia mi ha detto: babbo, se Céline Dion dove la lasci? E allora, ma cos'è? Beh, va bene. Grandissime voci, grandissime donne, belle donne, simpatiche e meravigliose, come questa che io la adoro. Altra voce, sempre femminile, tutte donne, Barbara Streisand.

non sono stato molto diligente nel presentare questo brano, mi diceva la parte tecnica. Hai presentato soltanto esclusivamente Barbara Streisand, però penso, ma insieme c'era Don Johnson, un'altra voce maschile eccezionale che noi usiamo, perché a noi la bella musica fa riempire il cuore.

0: Bunkies, Don't Stop on Me. A te e a me. Questa è un'altra cazzata che
1: meno male che non l'ha scritto gli autori, ho dato via. Che spettacolo meraviglioso. Allora il WhatsApp l'ho già dato? Lo ridiamo? 348 349 1141 è il WhatsApp per raggiungere il sottoscritto, per raggiungere naturalmente il Vintage Club. Se avete qualcosa da, che ne so, ecco, sì, Max Buff, ecco, io accetto tutto, perché vuol dire che sicuramente avete ascoltato il programma. Oppure magari Max bravo, oppure Max fammi ascoltare questo. Le solite minchiate, come direbbero i miei amici, no. No, vabbè, i miei amici in Sicilia, che ne ho tanti, che seguono il Vintage Club. Questa è Belen Thomas, Smash One Music.

0: Ma insomma, aria. È la Marcella, no? Aria, sì, qui, Tutto quanto in vinile, ricordatevi il Vintage Club, è fatto, realizzato tutto col vinile. 45 giri, tante volte, album, mix, eccetera, eccetera. Picture disc. Ti è piaciuto il picture disc? Allora, volevo salutare Evelina che ci ha mandato un messaggio tramite WhatsApp. Evelina da Bolzano. Adoro Bolzano. Adoro Bolzano, si mangia la pizza in una maniera stratosferica. Ma è vero. Poi se la prendete con lo specca ancora di più, però insomma. Però era buona, deve essere un'accoppiata tra acqua, farine del luogo, salumi del luogo che hanno creato una pizza meravigliosa, quella che ho mangiato io qualche annetto fa. Lei mi piace.
1: Quanto mi piace sta donna.
0: Ormai avete capito. Belinda Carlisle. Avenue.

Control per Eric Carmen. Eric Carmen, tutti quanti voi conoscete il lento, no? Vabbè. Quello che io chiamo sempre puntualmente quando parte strappa mutande, perché non puoi non arrivare lì e questa è una cazzata, vabbè. No, mi piaceva dirla, perché di solito lo dicevo sempre, 50 anni che la dico sta battuta. E continuerò imperterrito a dirlo finché qualcuno riderà. Poi quando arriverà chiaramente un messaggio, basta, stop! Dall'editore, allora a quel punto. No, perché poi so che anche lui ride, no? Su queste mie stupidaggini. Allora continuo senza andare oltre, chiaramente, senza essere volgare. Sempre l'88, prendiamo in considerazione ormai questa puntata che volge a metà. Siamo precisamente al centro. Però così insisti.

dietro all'altro. Ma che volete fare? Ma d'altronde il vintage è questo, il vintage che noi lo facciamo prettamente, solo esclusivamente con il vinile. Pensate che questo è un 45 giri. Avete capito? Perché noi andiamo, facciamo i sorci nei mercatini, nelle cose, a parte tutti quei vinili che avevamo per in casa ormai, perché appassionati, perché disc jockey degli anni 70 e 80, ma però noi andiamo a spulciare. Che c'è, Brian? Sono bravo, a dire la verità. Sì, va. Ma dai, anche.

Però è bello, perché di solito il vintage perché poi di solito ti giochi in radio tutte quelle canzoni che conoscono, no? Monkey Chop, Cool and the Gang. Noi andiamo a spulciare anche queste cose. Freddie Jackson,

0: Chicky waddity do wop bop bop.
1: Cause I gotta have fun.
0: Chicky dibby dibby do bop bop. Ah, che bello. Abbiamo rispolverato anche un bel pezzo di George Michael, anche perché poi il vintage parte sì dagli anni, dalla fine degli anni 60, ma arriva anche fino alla fine, o perlomeno quasi alla fine degli anni 90, e all'interno c'è anche George Michael, chiaramente. Continuando, ci avviciniamo piano dolcemente anche al termine di un'altra puntata del Vintage Club.

0: quella gran bella gnignetta.
1: No, non è fattibile dirlo, però Gloria Estefan insieme poi la copiata con Miami Sound Machine all'interno della Billboard Top 100 degli anni, in questo caso del 1988. Cosa c'è ora di base? Cioè, cos'è che hai inventato? No.

siamo andati a pescare tutti quelli che erano in classifica dei primi 100 posti nel 1988 e preso tutto quanto in vinile e portato a voi indifferenti, a voi che non ci volete bene, lasciateci almeno sognare insieme alla notte d'amore. Quello era Renato Zero. Electric Blue per Ice House.

Thais, Eyes Out. E mi sono impaperato. Ho la quarta capsula qua sulla destra che funziona malissimo, ed è per quello che ho ridato. Sembro un sembro un arabo, ecco. Dove veniva il nome? E vabbè, che devo farci? Questo

0: Sì, che poi in discoteca con lei, con lei, ecco, mi ricordo. E mangia il cane Pippo. Ma è una cacciata di quelle da divertimento, ecco. Erano gli anni '80, ecco. Per farvi capire, finisce qua il Vintage Club. È stato bello stare con voi, mi raccomando, fate bravi, il prossimo appuntamento è a settimana prossima, e naturalmente quando volete ascoltare la grande bella musica, quella che non si ascolta quasi mai, oserei dire mai, è direttamente il Vintage Club. È giusto. E a proposito, tutto quanto in vinile. Ciao!
1: Avete ascoltato Vintage Club, programmazione musicale a cura di Max Bellet.

0: Amici di Radio Tigullio Web, sono Dario Biondi e volevo informarvi che per il periodo estivo The Nightlife si ferma per una pausa vacanze. Ma non vi lascio soli, perché in questo periodo riascolteremo il meglio di The Nightlife. Ci sentiamo sempre su Radio Tigullio Web e vi auguro buone vacanze. Ecco a voi il meglio di The Nightlife. Buon ascolto.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
2: Su Radio Tigullio Web è in arrivo una nuova puntata di
3: The Nightlife. The Nightlife.

0: È passata già un'altra settimana. Bentornati, benvenuti a The Nightlife. Un'altra compilation sta per cominciare con i suoni dal mondo, musica selezionata, i nostri e i vostri aforismi, le frasi e pensieri sulla notte che potete inviare a dariobiondi@yahoo.it oppure scrivetemi, contattatemi tramite il mio profilo Facebook. Bene, noi siamo pronti, apriamo le danze, si vola. Buon ascolto.
1: The Nightlife.

questa frase forse vogliamo essere un po' più raffinati e profondi, no? Perché citiamo Eraclito, che ha scritto un pensiero sulla notte, che dice: nella notte, quando ha spento la vista degli occhi, accende a se stesso una luce. Da vivo, mentre dorme, l'uomo si avvicina a un morto. Da sveglio si avvicina a uno che dorme.

Ben trovati a chi si è connesso in questo momento. State ascoltando The Nightlife insieme a Dario Biondi e siamo arrivati al classico giro di boa con un grande successo di Phil Collins, grande batterista che ultimamente ha dichiarato che per motivi di salute non è più in grado purtroppo di sedersi a suonare il suo strumento preferito. Dario Biondi @yahoo.it se volete scrivere, inviare le vostre mail oppure cercate il mio profilo su Facebook e noi continuiamo con la grande musica di The Nightlife.

equità, giustizia, società sublime, popolo che sorridente e felice tende alla sazietà, animi inebriati da tanto civili ed alti intenti, un sorriso salpa dai lidi tumultuosi della mente per trovare facile approdo sulle labbra che si tendono nervose, prive di gioia. Liberi pensatori, quanta sofferenza per quel popolo che inconsapevole ingrassa il ventre di uomini avidi. Sanguisughe che mascherano il male con stucchi sapientemente decorati. Viviamo in tempi barocchi, accecati da lucentezze dorate, le quali nascondono ruggini che tutto divorano fin nel profondo. Annichiliti, spaventati, soli, nella tumultuosa molteplicità umana aspettiamo il ritorno di un nuovo messia. Ma se fosse tornato e non riconoscendolo lo avessimo assassinato? Defilarsi non sortirà effetto, non servirà. Declassarsi a meri spettatori, demandare il compito di vivere al prossimo in ordine alfabetico, le coscienze troppo a lungo sopite gridano senza sosta, chiedono udienza agli animi nobili. Non servirà tapparsi le orecchie e renderle sorde al proprio cuore. Il grido proverrà dal profondo del nostro io e sarà forte e inarrestabile come un'onda di marea.

Siamo tornati alla musica italiana con il primo grande successo di Mario Venuti dopo l'esperienza con il gruppo dei De Novo. Iniziava la sua carriera da solista e sfondava letteralmente le classifiche della musica italiana con questo pezzo molto brasiliano intitolato Fortuna. Ci avviciniamo sempre di più alla fine anche di questo appuntamento e lo voglio fare con un po' di ritmo, ma non troppo. Parliamo dei Level 42.

U2 e Bono Vox chiudono l'appuntamento di The Night Life di questa settimana, ma torniamo naturalmente con una nuova compilation, un altro bel viaggio di relax e di musica selezionata, insieme anche alle mie frasi, ai vostri aforismi, che potete comunque sempre farmi pervenire attraverso email a dariobiondi@yahoo.it, oppure scrivete i vostri messaggi con il mio profilo Facebook, cercatemi e mi trovate. Io mi ricordo una frase di quando si vendeva in Sicilia il sale: quando mi cercate non mi trovate. Così. Vabbè, altra storia. Grazie mille per l'ascolto, ci sentiamo la settimana prossima. A tutti voi, buonanotte.

0: con condanne
1: contro tale.

0: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivoli, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivoli. Vi aspetto!
1: Welcome a Radio Show.
2: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
3: New Time Music.
4: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio. Yeah!

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio. Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.

Lego.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Radio Tigullio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: I suoni, i ritmi, con Andrea Guccini. Big Ben, Big Ben, Big Ben, Ben.

Big Ben. L'egoismo musicale. L'egoismo senza malizia.

0: Confusion.
1: Confusion.
0: Confusion.
1: Confusion.
0: Confusion.

0: Inizia ora la notte New Age su Radio Tiguglio.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: È mezzanotte e 30 minuti.

0: Ladies Man.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivolio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: La musica non è età. Ogni mercoledì, dalle 18 alle 19, Simone Russo vi accompagna in un viaggio tra passato e presente. Dalle grandi hit che hanno fatto la storia e i successi di oggi.
2: Ho note nel tempo, su Radio Tigullio.
1: Un'ora di musica, ricordi ed emozioni.
2: Perché le canzoni passano, ma le emozioni restano. Non mancare.
3: Ciao amici di Radio Tigullio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a 5.

0: by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: L'una e 33 minuti.
2: Il flusso musicale che state ascoltando è
3: La Notte New Age su Radio Tiguglio.

0: selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
3: Già, sono qui. Ciao a tutti amici, sono Marco Mari e anche quest'oggi sono qui con voi per accompagnarvi in questa oretta con tanta buona musica, sia italiana che straniera, internazionale, dagli anni 90 ad andare ai 2000. E poi naturalmente avremo anche alcune notizie curiose. La prima delle quali ve l'annuncio tra poco. Intanto una bella coppia, Carlotta e il Brusco. Amami, amami.

Abbiamo iniziato con questa Amami Amami, il Brusco e Carlotta insieme per cominciare, per avviare il nostro flipper di quest'oggi. Allora, diamo un'occhiata alle notizie curiose che incontreremo da qui alla conclusione, circa tra 55 minuti. Allora, tra poco parleremo di un collezionista di carri armati, poi ci sarà spazio anche per Lui tradisce lei e il cane tradisce lui, e poi dell'altro.

Quanto tempo che non riascoltavo Salirò del Daniele Silvestri. Allora, siamo subito in Gran Bretagna, dove c'è un nonno collezionista di carri armati. Si tratta di un 65enne ex generale in pensione che, fingendosi un emissario di un importante museo londinese, contattava i musei europei, facendo arrivare appunto nel Regno Unito i mezzi militari della Seconda Guerra Mondiale per mostrarli alla gente. In realtà l'uomo li intascava, sì, era arrivato addirittura a falsificare la documentazione del museo, dell'importante museo londinese. È stato scoperto perché alcune settimane fa, su una nave cargo, in un container è stato trovato un carro armato Panzer tedesco della Seconda Guerra Mondiale. Gli investigatori sono risaliti ai contatti e hanno trovato in un capannone di proprietà dell'uomo semplicemente un'altra ventina di pezzi d'artiglieria, da un cannone antiaereo ad un mezzo portatruppe, un sidecar, alcuni carri armati, tank, gipponi. I musei truffati sono tedeschi, belgi e svedesi. L'uomo è finito nei guai adesso.

ne ha fatto tanto di baccano Roberto Vecchioni con questa canzone, eh? Donna con la gonna, cos'era, il 92, 93. Siete all'ascolto di Flipper Amici, io sono Marco Mari. Avete salutato l'estate, perché fino all'anno prossimo non la vedremo, eh? Abbiamo 9 mesi veramente duri in tutti i sensi, meteorologicamente parlando, perché ovviamente andiamo verso la parte più brutta dell'anno, almeno per me, perché insomma giornate corte, fredde, neve, gelo, eccetera eccetera, bollette alle stelle, perché insomma ci saranno anche le bollette che saranno più care, visti gli aumenti che si prevedono, e saremo costretti ad utilizzarlo il gas, no? Adesso amici si prosegue, la prossima notizia parleremo di un tradimento, lui tradisce lei ma viene smascherato dal cane, mannaggia il cane, poveretto, è bello che poi ci smena pure lui.